0: Via Radio.
1: Buona nottata da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia, traffico regolare sulla rete. Vi invitiamo esclusivamente a prestare maggiore prudenza alla guida sulla A27 Venezia Belluno, considerato il forte vento tra Vittorio Veneto Sud e Belluno. Cautela dunque in uscita dalle gallerie e in prossimità di ponti e viadotti. Prima di salutarvi vi ricordo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Con questo è davvero tutto, fate buon viaggio.
0: RTL

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Dimmi
2: a settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Oh.

Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 km.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Dimmi quando.
1: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa.
2: Oh!
1: Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 km.

0: via radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia, traffico regolare sulla rete. Vi ricordo che in autosole il tratto tra il bivio con la A22 del Brennero e Reggio Emilia in direzione di Milano resterà chiuso per programmati lavori di ammodernamento fino alle 6 di mattina. Chiusura analoga in A13 Bologna-Padova per il tratto compreso tra Villa Marzana Rovigo Sud e Rovigo in direzione di Padova. Con questo dunque per il momento è tutto, e allora guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

0: Energia Radio.
1: Buona nottata da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia, traffico regolare sulla rete. Vi ricordo che bisogna prestare prudenza alla guida sulla A27 Venezia Belluno, considerato il vento tra Vittorio Veneto Sud e Belluno. Cautela dunque in uscita dalle gallerie e in prossimità di ponti e viadotti. Prima di salutarvi, inoltre, ricordiamo anche di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. E con questo è davvero tutto.
0: RTL

0: Basta il tempo di un fiore.
1: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
2: Dimmi quando.
3: A settembre, Pandinai.

Hagrid sorprende tutto l'universo! Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa! Oh. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 km!

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia, traffico regolare sulla rete. Vi ricordo che sulla A7 Serravalle Genova, il tratto tra Genova Bolzaneto e il bivio con la A12 Genova Sestri Levante in direzione di Genova resterà chiuso per programmati lavori di ammodernamento fino alle 6 di mattina. Al tempo stesso riaprirà in A10 il tratto tra Arenzano e Varazze verso Ventimiglia, temporaneamente chiuso per le stesse ragioni.

0: Energia Radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Diego, Autostrade per l'Italia, traffico regolare sulla rete, prestate però prudenza sulla A27 Venezia-Belluno, tra Vittorio Veneto Sud e Belluno, considerato il forte vento, cautela dunque in uscita dalle gallerie e in prossimità di ponti e viadotti. Prima di salutarvi vi ricordo di allacciare sempre le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori. Con questo per il momento è tutto, guidate con prudenza e buon viaggio.

0: Energia Radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia, traffico regolare sulla rete. Vi ricordo che sulla 7 Serravalle Genova il tratto tra Genova Bolzaneto ed il bivio con la 12 Sestri Levante in direzione di Genova resterà chiuso per programmati lavori di ammodernamento fino alle 6 di mattina. Chiusura analoga in A10 Genova Savona tra Renzano e Varazze verso Ventimiglia. Prima di salutarvi vi ricordo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e chi lavora in autostrada.
0: RTL

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Pia Radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Nessun disagio per chi è in viaggio in questo momento. Prestate però maggiore prudenza alla guida sulla A27 Venezia Belluno, considerato il forte vento tra Vittorio Veneto Sud e Belluno. Cautela dunque in uscita dalle gallerie ed in prossimità di ponti e viadotti. Prima di salutarvi, vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e chi lavora in autostrada. È tutto, buon viaggio.
0: RTL 100.

0: Energia Radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia, traffico regolare sulla rete. Vi ricordo che in A7 Milano-Genova il tratto tra Genova e Bolzaneto e il bivio con la A12 in direzione di Genova resterà chiuso per programmati lavori di ammodernamento fino alle 6 di mattina. Chiusura analoga proprio in A12 Genova-Sestri-Levante per il tratto compreso tra Sestri-Levante e Lavagna in direzione di Genova. Con questo per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: via radio.
1: Bentrovati da Luigi Lidieco, Autostrade per l'Italia, viabilità fluida sulla rete. Vi ricordo che sulla diramazione di Ravenna per lavori di ammodernamento fino alle 6 del mattino resteranno chiusi il tratto tra lo svincolo Lugo e il bivio con la 14 Bologna-Taranto verso quest'ultima e quello tra Fornace e Zaratini e il bivio con la strada statale 16 Adriatica in direzione di Ravenna. Con questo per il momento è tutto. Prossimi aggiornamenti tra circa 15 minuti. Fate buon viaggio.
0: RTL

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Pia Radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia, traffico regolare sulla rete. Vi ricordo che sulla diramazione di Ravenna per lavori di ammodernamento fino alle 6 del mattino resteranno chiusi il tratto tra Svincolo Lugo e il bivio con la 14 Bologna-Taranto verso quest'ultima e quello tra Fornace e Zarattini e il bivio con la statale 16 Adriatica in direzione invece di Ravenna. Con questo da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, e allora guidate con prudenza e fate buon viaggio.
0: RTL 102.5

0: Pia Radio.
1: Buona giornata da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Traffico regolare sulla rete. Vi invitiamo esclusivamente a prestare maggiore prudenza alla guida in A27 Venezia-Belluno, considerato il forte vento tra Vittorio Veneto Sud e Belluno. Cautela dunque in uscita dalle gallerie e in prossimità di ponti e viadotti. Prima di salutarvi, vi ricordo inoltre di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Con questo dunque per il momento è tutto. Fate buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

ascoltate in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: 14 minuti dopo le ore 9, ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. La circolazione è in leggero aumento su gran parte della rete, traffico intenso e code a tratti sulla 14 Bologna-Taranto, tempi di percorrenza di 45 minuti tra Bologna-Fiera ed Imola in direzione di Ancona, mentre in Lombardia ci sono code a tratti sulla 4 Milano-Brescia tra Cormano e Milano Est verso Brescia. In Liguria un incidente tra diversi veicoli sta causando code di 2 km in aumento sulla A26 Genova-Gravellona tra Masone e la 10 Genova-Ventimiglia verso Genova. La circolazione al momento avviene su una sola corsia. Infine vi ricordo che sulla A7 Serravalle-Genova per lavori alle barriere di sicurezza Serravalle-Scrivia è chiusa in entrata verso Milano. La sua riapertura è prevista per il 15 novembre. In alternativa si consiglia di entrare a Tortona. Queste al momento le principali notizie. Guidate con la massima prudenza e fate un buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
1: Todis, buongiorno convenienza.

0: Pia Radio.
1: Ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. La circolazione è in aumento su gran parte della rete. Apriamo tuttavia con la Liguria, dove un incidente tra diversi veicoli sta causando code sulla 26 Genova-Gravellone, esattamente 3 km a Masone, e la 10 Genova-Ventimiglia verso Genova. Per il traffico intenso, invece, code a tratti e tempi di percorrenza di poco inferiore ad un'ora si registrano sulla 14 Bologna-Taranto tra Bologna Fiera ed Imola in direzione di Ancona, mentre sulla 4 Milano-Brescia ci vogliono 20 minuti tra Cormano e la barriera di Milano Est verso Brescia. Ci spostiamo sul versante nord-est dell'Italia. Per il traffico congestionato, un chilometro di coda sulla 23 Udine-Tarvisio ad Ugovizza verso Udine, e code sulla 27 Mestre-Belluno tra Belluno-Svincolo e la statale 51 Alemagna in direzione di Cortina. Infine, al traforo del Monte Bianco, code dalla Francia verso l'Italia, l'attesa è 15 minuti. Con questo è tutto, buon viaggio.

0: via radio.
1: Una buona giornata da Fabrizio Calcagna ed Autostrade per l'Italia. Traffico sostenuto su gran parte della nostra rete. Partiamo dalla 4 Milano-Brescia, dove il traffico è intenso tra Cormano e Milano Est per chi va verso Brescia, e nella stessa direzione per un incidente ci sono 2 km di coda tra Ospitaletto e Brescia Ovest. Situazione simile anche in A14 Adriatica tra Bologna Fiera ed Imola verso Ancona, con tempi di percorrenza del tratto di circa un'ora per traffico intenso, mentre 3 chilometri per incidente tra Rimini Nord e Valle Rubicone verso Bologna. Traffico è sostenuto anche in A26 Genova Gravellona Toce tra Masone ed il Bivio, con la 10 Genova Savona per chi va verso Voltri. Infine traffico congestionato per 2 chilometri in prossimità dei confini nazionali in A23 Udine Tarvisio tratta Arvisio Sud e Ugovizza in direzione da Torino Trieste, e in A9 Lanate Como Chiasso c'è coda per attraversare la dogana con la Svizzera tra Como Montelimpino e Chiasso. Buon viaggio.
0: RTL 102.5

più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Pia Radio.
1: Ben trovati da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per l'Italia. Traffico sostenuto in gran parte della nostra rete. Partiamo dalla 14 Adriatica, dove ci sono 4 chilometri a causa di un incidente avvenuto tra Rimini Nord e Valle Rubicone verso Bologna. Ci sono poi tempi di percorrenza del tratto di circa 1 ora e 10 minuti tra Bologna Fiera ed Imola per chi viaggia verso Ancona, mentre nella stessa direzione

C'è un chilometro di coda per incidente tra Fermo e Porto Sant'Elpidio. Situazione simile in A1 Milano-Napoli, dove si viaggia incolonnati per 3 km a causa di un incidente avvenuto sulla diramazione Roma Sud tra Monte Porzio e l'Autosole verso Napoli. C'è poi traffico intenso tra Modena Nord e il bivio con l'A22 del Brennero verso Milano. Infine, traffico congestionato in A23 Udine e Tarvisio per 2 km alla barriera di Ugovizza verso il Tarvisio e 3 km dal confine fino a Ugovizza per chi rientra in Italia. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate un buon viaggio!

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: via radio.
1: Buona giornata da Fabrizio Calcagni da Autostrade per l'Italia. Traffico sostenuto su gran parte della nostra rete. Le notizie principali arrivano però dalla 14 Adriatica, dove ci sono 6 km di coda per un incidente avvenuto tra Fermo e Porto Sant'Elpidio per chi va verso Ancona. Ci sono poi 3 km per un altro incidente, ma questo risolto, tra Rimini Nord e Valle Rubicone per chi viaggia in direzione di Bologna, e traffico intenso con tempi di percorrenza di circa un'ora anche tra Bologna San Lazzaro e Faenza in direzione di Ancona. La situazione è simile in A1 Milano-Napoli, dove si viaggia in colonnati per 4 km a causa di un incidente avvenuto sulla diramazione Roma Sud tra Monte Porzio e l'autostrada del Sole in direzione di Napoli. Infine, traffico intenso tra Firenze Nord e la direttissima verso Bologna e tra Modena Nord e il bivio con la 22 del Brennero verso Milano. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con la massima prudenza, buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Dimmi
2: a settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa.
3: Oh.
2: Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più dei 700 km.

0: Energia Radio.
1: Ben ritrovati da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per l'Italia. Traffico sostenuto su gran parte della nostra rete. La notizia principale arriva ancora dalla 14 Adriatica, dove ci sono 6 km di coda per un incidente che è stato risolto tra Pedaso e Porto Sant'Elpidio per chi viaggia verso Ancona. Ci sono poi 3 km per un altro incidente tra Valle Rubicone e Cesena per chi viaggia verso Bologna. E traffico intenso con tempi di percorrenza di circa un'ora anche tra Bologna Fiera e Faenza in direzione di Ancona. Situazione simile in A1 Milano-Napoli, dove si viaggia incolonnati per 4 km a causa di un incidente avvenuto sulla diramazione Roma Sud tra Monte Porzio e l'autostrada del Sole in direzione di Napoli. Infine, traffico intenso tra Firenze Nord e la direttissima verso Bologna e tra Modena Nord ed il Bivio con la 22 del Brennero per chi viaggia in direzione di Milano. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Fabrizio Calcagna ed Autostrade per l'Italia. Traffico ancora sostenuto in gran parte della nostra rete. Iniziamo dalla 14 Adriatica, dove arrivano le notizie più importanti, perché ci sono code a tratti per traffico intenso tra Pedaso e Porto Sant'Elpidio per chi va verso Ancona. Il traffico è sostenuto anche tra Bologna San Lazzaro ed Imola, sempre in direzione di Ancona, e code a tratti con tempi di percorrenza di circa un'ora tra Riccione e Forlì per chi viaggia verso Bologna. Situazione simile in A1 Milano-Napoli, dove si viaggia incolonnati per 2 chilometri a causa di un incidente che è stato da poco risolto sulla diramazione Roma Sud tra Monte Porzio e l'autostrada del Sole in direzione di Napoli. Infine traffico intenso anche tra Firenze Nord e la direttissima in direzione di Bologna e tra Modena Nord ed il bivio con la 22 del Brennero per chi viaggia verso Milano. Da Autostrade per l'Italia è tutto, vi auguro un buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
1: Todis, buongiorno convenienza.

0: Energia Radio.
1: Ben ritrovati da Fabrizio Calcagni ed Autostrade per l'Italia. Traffico ancora sostenuto in gran parte della nostra rete. Partiamo dalla 14 Adriatica, dove restano le code a tratti per traffico intenso tra Pedasa e Porto Sant'Elpidio per chi va verso Ancona. Il traffico è intenso anche tra Bologna, San Lazzaro ed Imola, sempre verso Ancona, e ci sono code a tratti con tempi di percorrenza di circa un'ora tra Riccione e Forlì per chi viaggia in direzione di Bologna. La situazione è simile anche in A1 Milano-Napoli. Qui troviamo 2 chilometri di coda per un camion in avaria che è stato da poco rimosso all'interno di una galleria tra la direttissima e Calenzano verso Firenze. C'è poi traffico intenso tra Firenze Nord e la direttissima, ma in direzione di Bologna, e tra Modena Nord ed il bivio con la 22 del Brennero per chi viaggia

verso Milano. Infine 6 km di coda alla barriera di Ugovizza per chi esce dall'Italia sulla 23 Udine-Tarvisio e 3 km per chi fa rientro nei nostri confini. Buon viaggio!

0: Via Radio.
1: Buona giornata e bentrovati da Fabrizio Calcagna da Autostrade per l'Italia. Traffico in netto miglioramento sulla nostra rete. Andiamo a vedere le eccezioni. Partiamo dalla 14 Adriatica, ci sono ancora code a tratti per traffico intenso tra Cesena ed Imola in direzione di Ancona. Le code restano con tempi di percorrenza di circa 30 minuti anche tra Rimini Sud e Forlì verso Bologna. Situazione simile invariata in A1 Milano-Napoli, ci sono code a tratti per traffico intenso con il bivio della 14 Bologna-Taranto e Modena Sud per chi viaggia verso Milano, e traffico sostenuto anche tra Firenze Nord e la direttissima per chi viaggia verso Bologna, così come tra Modena Nord e Reggio Emilia ma verso Milano. Infine 6 km di coda alla barriera di Ugovizza per chi esce dall'Italia sulla 23 Udine-Tarvisio, e ci sono poi 3 km per chi fa rientro nei nostri confini tra il confine di Stato e Ugovizza in direzione dell'A4. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con la massima prudenza e fate un piacevole viaggio.
0: RTL

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Fabrizio Calcagna ed Autostrade per l'Italia. Traffico in netto miglioramento sulla nostra rete, alcune eccezioni come in A14 Bologna-Taranto, dove troviamo un chilometro di coda per un incidente avvenuto tra Castel San Pietro ed Imola in direzione di Ancona, e un chilometro di coda per un veicolo in avaria tra Fermo e Porto Sant'Elpidio per chi viaggia verso Ancona. Situazione simile anche in A1 Milano-Napoli. Qui abbiamo code per traffico intenso al bivio con la 22 del Brennero in direzione di quest'ultima, traffico sostenuto anche tra Firenze Nord e la direttissima in direzione di Bologna, così come tra Modena Nord e Reggio Emilia per chi viaggia verso Milano. Infine 6 km di coda alla barriera di Ugovizza per chi esce dall'Italia sulla 23 Udine-Tarvisio e 3 km invece per chi fa rientro nei nostri confini nazionali fino ad Ugovizza in direzione della 4 Torino-Trieste. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con la massima prudenza e fate un buon viaggio.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Giulia Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buon pomeriggio da Angelo De Martino. Al momento queste le notizie più importanti. Sulla 23 Udine-Tarvisio, 3 km di coda per traffico congestionato tra Confine di Stato e Ogoviza verso la 4 Torino-Trieste e 6 km di coda in barriera Ogoviza in direzione Tarvisio. Sulla 9 Lainate-Como-Chiasso, coda per attraversamento dogana tra Como Montelimpino e Chiasso verso la Svizzera. Ci spostiamo sulla 26 dei trafori, dove per veicolo in panne segnaliamo coda tra il bivio per la 10 e Masone verso Gravellona. Sempre per veicolo in panne sulla 14 Bologna-Taranto, 1 km di coda tra Fermo e Porto Sant'Elpidio in direzione Ancona. Al traforo del Monte Bianco, incolonnamenti al piazzale Francese verso Courmayeur. Attesa prevista 1 ora. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Dimmi quando. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 km.

0: Energia Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buon pomeriggio da Angelo De Martino. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove per incidente segnaliamo 2 km di coda tra Fiorenzuola e Fidenza in direzione Bologna. Sulla 23 Udine-Tarvisio, 2 km di coda per traffico congestionato tra confine di Stato e Gogovizza verso la 4 Torino-Trieste e 5 km di coda in barriera Ugovizza in direzione Tarvisio. Sulla 9 Lainate Como Chiasso, coda per attraversamento dogana tra Como Montelupino e Chiasso verso la Svizzera. Ci spostiamo sulla 10 Genova Savona, dove per veicolo in panne segnaliamo coda tra Celle Ligure e Albisola verso Ventimiglia. Ricordiamo che sulla 7 Serravalle Genova, per lavori di ammodernamento, è chiusa l'entrata di Serravalle Scrivia verso Milano. La riapertura è prevista il 15 novembre. In alternativa si può entrare alla stazione di Tortona. Buon viaggio.

0: Pia Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buon pomeriggio da Angelo De Martino. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove per incidente segnaliamo 2 km di coda tra Fiorenzuola e Fidenza verso Bologna, in direzione opposta verso Milano, 3 km di coda per curiosi tra Fidenza e Fiorenzuola. Sulla 23 Udine-Tarvisio, 1 km di coda per traffico congestionato tra Confine di Stato e Ugovizza verso la 4 Torino-Trieste e 4 km di coda in barriera a Ugovizza in direzione Tarvisio. Sulla 14 Bologna-Taranto, code a tratti per traffico intenso tra la diramazione per Ravenna e il raccordo per Casalecchio verso la 1 Milano-Napoli. Sulla 9 Lainate Como-Chiasso, coda per attraversamento dogana tra Como Montelimpino e Chiasso verso la Svizzera. Al traforo del Monte Bianco, incolonnamenti al piazzale francese verso Courmayeur, attesa prevista 1 ora e 30 minuti. Buon viaggio.

0: quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Spec stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
1: Todis, buongiorno convenienza.
3: Dimmi qua.
2: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 km.

0: Energia Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buon pomeriggio da Angelo De Martino in Liguria, sulla 10 Genova-Savona, un chilometro di coda per incidente tra aeroporto e Pegli verso Ventimiglia. Ci spostiamo sulla 13 Bologna-Padova, dove per veicolo in panne segnaliamo un chilometro di coda tra Occhiobello e Villa Marzana in direzione Padova. Sulla 9 Lainate-Como-Chiasso, coda per attraversamento dogana tra Como Montolimpino e Chiasso verso la Svizzera. Sulla 14 Bologna-Taranto, code a tratti per traffico intenso tra Faenza e Castel San Pietro in direzione Bologna con tempi di percorrenza di 20 minuti. Ancora code a tratti sulla 1 Milano-Napoli tra Melegnano, il bivio per la tangenziale ovest, e tra Parma e Fiorenzuola verso Milano, qui tempi di percorrenza di 50 minuti. Al traforo del Monte Bianco, incolonnamenti al piazzale francese verso Courmayeur. Attesa prevista un'ora. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio.

0: Energia Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buon pomeriggio da Angelo De Martino. In Liguria sulla 10 Genova-Savona, tra il bivio per la 7 Serravalle-Genova e Pegli verso Ventimiglia, 2 km di coda per incidente. Sulla 9 Lainate-Como-Chiasso, coda per attraversamento dogana tra Como-Montolimpino e Chiasso verso la Svizzera. Ci spostiamo sulla 14 Bologna-Taranto, dove per traffico intenso segnaliamo code a tratti tra Borgo Panigale e il bivio per la 1 in direzione di quest'ultimo. Ancora code a tratti sulla 4 Milano-Brescia tra Sesto San Giovanni e Viale Certosa verso Torino, sulla 1 Milano-Napoli tra Parma e Fiorenzuola verso Milano e sulla 9 tra Chiasso e Como Centro verso Lainate. Infine al traforo del Monte Bianco, incolonnamenti al piazzale francese verso Courmayeur. Attesa prevista un'ora. Per ora è tutto, buon viaggio.

ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36, e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Pia Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buon pomeriggio da Angelo De Martino. Si viaggia agevolmente su gran parte della nostra rete, tranne qualche eccezione. Partiamo dalla 9 in lineata Como Chiasso, dove per attraversamento dogana segnaliamo coda tra Como Montolimpino e Chiasso verso la Svizzera. Sulla 4 Milano Brescia code a tratti per traffico intenso tra Sesto San Giovanni e Viale Certosa in direzione Torino. Ancora code a tratti sulla 1 Milano Napoli verso Milano tra Melegnano e il bivio per la tangenziale ovest e tra Parma e Fiorenzuola, poco meno di 50 minuti i tempi di percorrenza di questo tratto. Al traforo del Monte Bianco, incolonnamenti al piazzale francese verso Courmayeur, attesa prevista un'ora. Infine ricordiamo che sulla 7 Serravalle Genova, per lavori di ammodernamento, è chiusa l'entrata di Serravalle Scrivia verso Milano, riapertura prevista il 15 novembre. In alternativa si può entrare a Tortona. Buon viaggio.
2: Anni tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Energia Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buon pomeriggio da Angelo De Martino. Si viaggia agevolmente su gran parte della nostra rete, tranne qualche eccezione sulla 9 Lainate Como Chiasso, coda per attraversamento dogana tra Como Montolimpino e Chiasso verso la Svizzera. Sulla 1 Milano-Napoli verso Milano, code a tratti per traffico intenso tra Melegnano e il Bivio per la tangenziale ovest e tra Parma e Fiorenzuola con tempi di percorrenza di 50 minuti. Ancora code a tratti sulla 4 Milano-Brescia tra Sesto San Giovanni e Viale Certosa verso Torino. Sempre sulla 4 in direzione Brescia, coda per incidente tra Cormano e Sesto San Giovanni. Ricordiamo che sulla 7 Serra Valle Genova, per lavori di ammodernamento, è chiusa l'entrata di Serra Valle Scrivia verso Milano. La riapertura è prevista il 15 novembre. In alternativa si può entrare alla stazione di Tortona. Buon viaggio!

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Dimmi
2: a settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 km.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Via Radio.
2: Da Autostrade per l'Italia, buon pomeriggio da Angelo De Martino. Circolazione regolare su gran parte della nostra rete, tranne qualche eccezione. Partiamo dalla 9, lineata Como-Chiasso, dove per attraversamento dogana segnaliamo coda tra Como Montolimpino e Chiasso verso la Svizzera. Sulla 1 Milano-Napoli, code a tratti per traffico intenso in direzione Milano, tra Melegnano e il Bivio per la tangenziale ovest e tra Parma e Fiorenzuola con tempi di percorrenza di 40 minuti. Sempre per traffico verso Milano, sulla 4 Milano-Brescia, coda in barriera a Milano Est. Al traforo del Monte Bianco, incolonnamenti al piazzale francese verso Courmayeur. Attesa prevista 30 minuti. Infine ricordiamo che sulla 7 Serravalle Genova, per lavori di ammodernamento, è chiusa l'entrata di Serravalle Scrivia verso Milano. Riapertura prevista il 15 novembre. In alternativa si può entrare alla stazione di Tortona. Buon viaggio!

0: Via Radio.
1: Buona serata da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole sulla nostra rete con solo pochi disagi. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove riscontriamo incolonnamenti tra lo svincolo di Melegnano e il bivio con la tangenziale ovest di Milano in direzione di Milano, e tra Parma e Fiorenzuola, sempre per chi viaggia in direzione di Milano. Code anche sulla A4 Milano-Brescia, presso la barriera di Milano Est in direzione di Milano, mentre per l'attraversamento della dogana svizzera segnaliamo code anche sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, con code tra Como Monte Olimpino e Chiasso in direzione della Svizzera. Inoltre, per lavori di ammodernamento segnaliamo che questa notte sulla 1 Milano-Napoli chiuderà il tratto compreso tra Sasso Marconi e il bivio con il raccordo di Casalecchio per chi viaggia in direzione di Bologna. In chiusura vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità e di allacciare le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Dimmi quando.
2: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa.
3: Oh.
2: Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tan fisso 8.99, tag 13.71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 km.

0: Via Radio.
1: Una buona serata da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole sulla nostra rete con solo pochi disagi. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove riscontriamo incolonnamenti per il traffico intenso tra lo svincolo di Melegnano e il bivio con la tangenziale ovest per chi viaggia in direzione di Milano. Code anche sulla A4 Milano-Brescia presso la barriera di Milano Est in direzione del capoluogo lombardo, mentre per l'attraversamento della dogana svizzera segnaliamo code anche sulla A9 Lainate Como-Chiasso tra Como, Monte Olimpino e Chiasso per chi viaggia in direzione della Svizzera. Inoltre segnaliamo che sulla tangenziale di Napoli, per un concerto che si terrà questa sera, è stata chiusa la stazione di Agnano in uscita per chi proviene da entrambe le direzioni. In chiusura vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità e di allacciare le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori. Al momento queste le principali notizie di viabilità. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza e come sempre fate un buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole sulla nostra rete con solo pochi disagi. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove riscontriamo incolonnamenti per il traffico intenso tra lo svincolo di Melegnano e il bivio con la tangenziale ovest per chi viaggia in direzione di Milano. Code anche sulla A4 Milano-Brescia presso la barriera di Milano-Est in direzione del capoluogo lombardo. Mentre per l'attraversamento della dogana svizzera segnaliamo code anche sulla A9 Lainate-Como-Chiasso tra Como Monte Olimpino e Chiasso per chi viaggia in direzione della Svizzera. Inoltre, per il traffico congestionato sulla viabilità ordinaria, segnaliamo code anche sulla A7 Serravalle-Genova, tra Genova Ovest e Genova San Pier d'Arena, in direzione di Genova. In chiusura, ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità e di allacciare le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori. Da Autostrade per l'Italia, per il momento è tutto. Guidate con prudenza e, come sempre, fate un buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Ecco al servizio Todis. Volée potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
1: Todis. Buongiorno convenienza.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

e anche sulla A7 Serravalle Genova, tra il bivio con la 10 Genova Savona e Genova San Pier d'Arena per chi viaggia in direzione del capoluogo ligure. Spostiamoci sulla tangenziale di Napoli, dove per un concerto che si terrà questa sera è stata chiusa in uscita la stazione di Agnano per chi proviene da entrambe le direzioni. In chiusura vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità e di allacciare le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: Pia Radio.
1: Ben ritrovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia, traffico scorrevole sulla nostra rete con solo pochi disagi. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove segnaliamo code presso la barriera di Milano Sud in direzione del capoluogo lombardo. Inoltre, per il traffico congestionato sulla viabilità ordinaria, segnaliamo code anche sull'A7 Serravalle-Genova, tra il bivio con la A10 Genova-Savona e Genova-San Pier d'Arena per chi viaggia in direzione del capoluogo ligure. Vi ricordiamo inoltre che sempre sul tratto ligure, sempre sulla A7 è chiusa la stazione di Serravalle Scrivia in entrata verso Milano fino al 15 di novembre. Spostiamoci sulla tangenziale di Napoli, dove per un concerto che si terrà questa sera è stata chiusa in uscita la stazione di Agnano per chi proviene da entrambe le direzioni. In chiusura vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità e di allacciare le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e come sempre fate un buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Dimmi quando. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Oh. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più dei 700 km.

0: Buona serata e bentrovati amiche e amici all'ascolto per una nuova radiocronaca del campionato di calcio di Serie A, terza giornata con l'Atalanta in trasferta a Roma. Buonasera e bentrovati da Matteo De Sanctis
1: ed Andrea Salvati, buonasera a tutti.
0: Eccoci qui allora in diretta su RTL 102.5 su Radio Alta per la prima trasferta del campionato dell'Atalanta, trasferta difficilissima onestamente sul campo della Roma di Gasperini con le squadre che stanno uscendo in campo in questo istante. Non perderei tempo e andrei subito, Andrea. Io leggo la formazione Atalanta.
1: Giustamente, mi sono.
0: Sono un po' più.
1: Giustamente.
0: Allora, Carnesecchi tra i pali. La linea difensiva con Cossonou e Scalvini nel mezzo. A destra gioca Bellanova, a sinistra gioca Kolasinac. In mezzo al campo Ederson con Samardzic e Gaetano. Quindi Gaetano nel mezzo tra Ederson e Samardzic. In avanti il tridente composto dalla sorpresa Elmas, De Ketelare e Scamacca. In panchina ci sono i due portieri, Pompei, nuovo terzo portiere d'Atalanta, e Sportiello, poi Raspadori, Obric, Bernasconi, Zaleski, Zappa Costa, Kurstovic e i tre nuovi acquisti di quest'anno, vale a dire Christensen, Kessié e Jonathan Rowe, che parte dalla panchina.
1: Roma che risponde invece con Svilar fra i pali, Mancini, Indica, Hermoso in difesa, Lulli, Cristante con Wesley, Mora e davanti la coppia che insomma tanto ha fatto bene nelle prime due partite di campionato, Malen e Dybala. Sulla panchina sorvolerei, se sei d'accordo, perché credo che pochi interessi agli amici tifosi dell'Atalanta. Invece da sottolineare come ancora una volta lo Stadio Olimpico sia completamente sold out, atmosfera meravigliosa, quella che regala sempre durante le partite alla Roma. Non si può dire lo stesso della Lazio. Parlavi prima di prima trasferta per l'Atalanta,
0: sì.
1: Sicuramente non è uno dei campi più semplici in questo inizio di campionato, perché come dicevo già prima, la Roma insieme al Como e anche all'Inter visto oggi è una delle squadre più in forma in questo inizio di campionato. Vero è che viene da due vittorie roboanti, pesanti, contro però due squadre insomma che hanno prodotto poco.
0: L'Atalanta invece viene da due vittorie raccogliendo più di quello che ha meritato, esatto, contro

0: Stante e Mancini, mentre in panchina ci sono Gollini e De Ronna, quindi è un po' la gara di tanti ex nerazzurri. Si salutano in mezzo al campo i due capitani, Cristante ed Ederson. È tutto pronto ormai, arbitra Colombo di Como questa partita, è tutto pronto per il calcio d'inizio, insomma. Olimpico pieno, sono circa 150 i tifosi dell'Atalanta presenti, invece pochi, ma con le restrizioni sono purtroppo numeri a cui ormai siamo abbastanza abituati.
1: Purtroppo sì, hai detto bene, tanti gli ex atalantini alla corte di Gasperini o comunque nella Roma. Io volevo prendermi qualche secondo per parlare di De Ronna, so che insomma l'addio inaspettato ha creato anche un po' di polemica in città. Lui però ha risposto con un messaggio negli scorsi giorni, io credo che sia molto bello, bisogna apprezzare anche le sue parole. Ha detto: io ero fuori dal progetto, mi hanno detto chiaramente che non entravo più nel progetto, sentivo di avere ancora tanto da dare e sono voluto andare non a Roma perché Roma, ma a Roma perché c'è Gasperini che è l'allenatore che mi ha dato una seconda vita.
0: E forse professionalmente la scelta più logica, esatto, che potesse esserci da questo punto di vista. Tutto pronto per il calcio d'inizio della partita, sarà la Roma a batterlo con... insomma, diciamo, sorprese nell'Atalanta, due scelte abbastanza difensive, Kolasinac a sinistra preferito a Bernasconi e davanti Elmas che è stato preferito sia a Raspadori che a Rowe. Non sappiamo se Rowe che si fossero già pronti di iniziare dal primo minuto, però ecco, diciamo, le scelte sono un po' più conservative, giustamente tenuto conto dell'attacco della Roma. Partiti
1: con la Roma che a battere il calcio d'inizio con Dybala subito indietro per Svilari, il lancio lungo, bello il controllo, attenzione però che l'era stato per Malen, il tacco dentro per Dybala in scivolata e c'è subito un corner, vediamo l'arbitro, no, fuori gioco, posizione di fuori gioco di Dybala su Scalvini,
0: non sì, so che era andato a chiudere fallo, su di lui, sì, ha commesso forse fallo Dybala entrando su Scalvini, okay, che aveva allontanato, non è d'accordo Giampiero Gasperini in panchina. Atalanta che è una banalità, prima trasferta della stagione, prima volta della maglietta da trasferta completo bianco nuovo di quest'anno per i nerazzurri, con il rinvio da parte di Carnesecchi lungo a cercare Scamacca.
1: Affrontato da Ndicka, prova Ndicka a portarli via e riesce poi con la porta di Manocone, ma è fallo, sarà quindi calcio di punizione in favore dell'Atalanta all'altezza del cerchio di centrocampo.
0: Sono molto curioso di vedere i due 2007 della Roma, Lulli prodotto del vivaio giallorosso e Rodrigo Mora che è stato super pagato dai giallorossi per arrivare alla corte di Gasperini. Ora il calcio di punizione nel cerchio di centrocampo con Gaetano all'indietro per Scalvini, da questi per Cossonou, quindi per Bellanova, sì, dovrebbe essere lui, e poi il pallone che termina direttamente in fallo laterale.
1: E quindi rimesso in gioco per la Roma con le mani, con Hermoso e indietro per Ndicka e appoggia nuovamente per Svilar, 1:30, 0-0 all'Olimpico, la parte dal basso, la Roma sulla sinistra con Hermoso affrontato da De Ketelaere, lo scambio con Koné, prova allora ad andare dall'altro lato con Cristante per Dybala, appena scavalcata la linea di metà campo, preferiscono però arretrare i giocatori della Roma con Mora centrocampo. Ora il lancio in avanti sulla sinistra per Wesley
0: che va a puntare Bellanova, poi prova a tagliare dentro per il cross di Rodrigo Mora in area di rigore, tentativo di colpo di testa, poi palla allontanata da Samardzic, prova ancora Scamacca, la palla però è al limite dell'area di rigore, serie di colpi di testa, il pallone resta lì, si lotta, tentativo di conclusione da parte di Dybala con palla sul fondo, ma come dice giustamente Andrea Salvati, l'azione è interrotta per un fallo su Kolasinac che era andato a saltare, poi sulla palla che era rimbalzata si era avventato Dybala a tentare la conclusione appena dentro l'area di rigore, palla sul fondo, ma
1: bello il controllo di destro, no, tutto di sinistra,
0: mentre Ndicka affossava, esatto, Kolasinac, però si coordinava Dybala.
1: La Roma è partita forte, ha già fatto capire in questi due minuti quale vuole essere, insomma, l'idea di partita di Gasperini, press alto e provare subito a sbloccare il match.
0: Sì, diciamo che comunque ci aspettiamo una partita di questo tipo, cioè la Roma a fare la partita e un Atalanta che difenda e riparta. Ora vediamo Koné che prova a sfruttare la sua potenza, non riesce a superare Gaetano che gli mette il pallone in fallo laterale, la rimessa proprio sulla linea della metà campo, mentre c'è già in piedi Maurizio Sarri con la plomba che lo contraddistingue.
1: Sì, sì, anche con gli occhiali sulla fronte.
0: Sì, esatto.
1: Gli occhiali alto, chissà cosa sta pensando. Intanto palla persa dalla Roma, può quindi subito ripartire l'Atalanta.
0: Ora vediamo Ederson nel cerchio di centrocampo per Gaetano. Gaetano tocca per Samardzic, di prima per Ederson che finta il colpo di tacco, poi allarga sulla destra per Charles De Ketelaere. CDK che allarga per Bellanova che può andare a puntare.

0: lo scambio con un compagno ancora Bellanova.
1: Siamo al limite esterno dell'area di rigore, palla dentro ancora, insomma non trovano spazio i giocatori dell'Atalanta, tutta chiusa dietro la Roma che ora riconquista il pallone, prova a ripartire subito con Malen sulla faccia sinistra, affrontato da due, va via velocissimo ma è troppo veloce e non controlla bene il pallone che si spegne in fallo laterale. Quarto minuto di gioco all'Olimpico, 0-0 fra Roma e Atalanta.
0: Con la rimessa laterale che sta per essere effettuata da Bellanova dopo che Malen aveva subito fatto vedere uno scatto dei suoi, palla però che ha superato la linea laterale, la rimessa di Bellanova che non ha nessuna fretta al quarto minuto del primo tempo di andare a rimettere in gioco il pallone, con le mani si avvicina a Samardžić, poi il conteggio dell'arbitro e allora lungo a cercare Scamacca che però non aggancia, quindi c'è il recupero della Roma con Hermoso per Mancini.
1: Riparte quindi la Roma con Mancini che appoggia sulla destra proprio per Lulli, restituisce il pallone al numero 23 giallorosso, non ci sono spazi, si torna indietro con Dica che prende il pallone davanti alla propria area di rigore, un po' lento il gioco in questi minuti, tra l'altro sarà curioso vedere se questo posticipo, ovvero giocato in sera, sarà un match diverso rispetto alle due partite di oggi dove abbiamo visto due primi tempi in cui è successo praticamente nulla, soprattutto nella partita del pomeriggio di Firenze, poi tre gol nella...
0: E anche quella tra Napoli e Inter si è accesa soltanto alla fine, intanto Ndicka anticipa anche il proprio portiere Svilara per andare a far ripartire l'azione della Roma, sì, anche la partita tra Napoli e Inter ha regalato fuochi d'artificio dal cinquantesimo in avanti.
1: Esatto,
0: diciamo.
1: C'era molto caldo nel pomeriggio, tra l'altro nel match proprio delle 15, quello fra Fiorentina e Torino, c'è stato un primo tempo con quasi praticamente due cooling break, anche uno per l'infortunio, con giocatori che cercavano di rimanere a terra il più possibile. Sì. C'è stata anche un'immagine curiosa col portiere, se ricordo male, del Torino, che sulle rimesse dal fondo chiedeva al raccattapalle di rallentare la restituzione del pallone
0: sì,
1: per cercare di guadagnare qualche
0: secondo. Vabbè, la ricerca del gioco effettivo sarà un po' la pietra filosofale di quest'anno. Intanto la rimessa laterale di Kolasinac per l'Atalanta in fase difensiva, anche qui l'arbitro che va al conteggio per accelerare i tempi, lo scambio con Ederson che però sbaglia il passaggio di ritorno, si inserisce Dybala per la Roma che riconquista palla in fase offensiva, il cross in area di rigore direttamente tra i pugni di Carnesecchi, era un cross ma è diventato quasi un tiro cross con Carnesecchi che ha allontanato con i pugni e ora De Ketelaere che prova a pulire questo disimpegno difensivo, subisce fallo, calcio di punizione.
1: Ma non si è fidato Carnesecchi nella trattenuta, ha preferito andare con i pugni,
0: anche perché più che un cross era una sassata, mi sembra stata quella dalla...
1: forse non se l'aspettava, no. Se l'aspettava più alto, invece se l'hai trovato in faccia praticamente, allora distinto è andato coi pugni, intanto che andiamo a rivedere il fallo di Mancini su De Ketelaere, calcio di punizione battuto indietro verso Carnesecchi
0: che appoggia per Cossonou, l'ivoriano che restituisce palla al portiere nero-azzurro che parte dal basso, accenno di pressing di Malen, allora rinvio lungo a cercare il centravanti che è Scamacca che non riesce ad agganciare, sulla seconda palla c'è Mancini che tocca all'indietro per Svilarda, questi per Hermoso.
1: Allora riparte la Roma sulla fascia sinistra con Wesley, 1-2 con Hermoso, non vuole affondare in questo inizio di partita la Roma, va per passaggi orizzontali, tutta schierata intanto l'Atalanta, prova ora a ripartire ancora la Roma con Koné qui sulla sinistra per Wesley, in avanti per Moro.
0: Mora che prova l'azione personale, l'apertura con l'esterno, il pallone intercettato con il petto da Kolasinac che lo smorza all'indietro per il controllo da parte di Carnesecchi. Beh, insomma, riconosciamo facilmente Mora e Koné dalla capigliatura,
1: sì, sì,
0: direi che
1: Koné è un po' più semplice, Mora questo è mesh anni 80. Tra l'altro ricordo Paquetà, non so,
0: assomiglia molto
1: a Paquetà, il giocatore che insomma è passato al Milan
0: che poi ha fatto meglio altrove che non al Milan. Intanto l'Atalanta gioca un pallone a centrocampo, l'apertura di Gaetano, palla verso De Ketelaere che era terminato in posizione di fuorigioco, l'apertura era stata di Gaetano per il giocatore belga, poi scatto in posizione di fuorigioco anche se era arrivato in scivolata Ndicka a recuperare il pallone, ora Cristante che batte subito per Mancini che allarga sulla fascia laterale per Lulli
1: non si fida, allora palla ancora indietro, prova a ripartire la Roma, il lancio lungo di Mancini a tagliare tutto il campo dall'altro lato per Wesley, bello lo stop di petto del giocatore della Roma, prova a servire la corrente di Dybala, prende male il pallone, quindi può recuperare il pallone l'Atalanta.
0: con Bellanova all'indietro per Cotsonou, che spazza via più lontano possibile nella zona di Scamacca, che stavolta controlla bene. Poi c'è la possibilità forse con Samardžić di aprire sia a sinistra in direzione di Elmas, che mette giù il pallone su Lulli, lo tocca all'indietro e quindi consente alla Roma di piazzarsi in fase difensiva. L'Atalanta che va a impostare nella metà campo avversaria senza fretta con Kolasinac per Ederson, quindi Gaetano di nuovo per Ederson. Atalanta mantiene i ritmi bassi in questo senso, poi Ederson si va a infilare in un imbuto, perde palla in mezzo a due, può ripartire la Roma con Cristante.
1: Va veloce Cristante sulla destra, spazio affrontato, forse subisce anche fallo, no, per l'arbitro è tutto regolare, quindi palla che torna sui piedi dell'Atalanta, che può quindi ripartire.
0: Diciamo che comunque abbiamo visto qualche giocatore rialzarsi con un po' più di fretta in queste tre partite, quanto, sì, da quel punto di vista.
1: Vediamo
0: dopo
1: quanto
0: i
1: dura,
0: contatti.
1: Perché ho un po' paura che sia un po' come i primi giorni di scuola dove sì, tutti filano le righe dritti. Poi attenzione al
0: tanto
1: lancio.
0: Palla lunga per Scamacca che è in posizione regolare, poi prova l'apertura in mezzo all'area di rigore, ma credo che si sia alzata la bandierina.
1: Spero.
0: Dell'assistente.
1: Sì,
0: si alza, era in posizione nettamente di fuorigioco Scamacca. L'arbitro, anzi l'assistente lì per lì, aveva lasciato giocare, poi Scamacca aveva completamente ci ha messo un po',
1: È vero che ci ha messo un po', auguro che Scamacca sapesse di essere in fuorigioco.
0: Beh, sì,
1: perché se
0: da come l'ha giocata
1: il gioco andava preso in aeroporto quando tornavano domani.
0: Intanto attenzione alle velocità da parte di Lulli, chiuso da Kolasinac che tocca all'indietro per Carnesecchi. Da questi per Kolasinac siamo arrivati al decimo minuto di questo primo tempo, il risultato non si sblocca, Roma 0 Atalanta 0.

0: Atalanta di
1: la Roma con Hermoso, palla al proprio portiere.
2: E allora può ripartire la Roma con Svilar che esce dalla propria area di rigore sul passaggio del compagno. 11 minuti senza particolari occasioni da una parte e dall'altra, senza particolari emozioni, con la Roma in possesso di palla. Intanto un fallo a palla lontana su Dybala, che ha preso un bel pestone sul piede d'appoggio dopo che aveva appena scaricato la palla. Dybala, che era già viene richiamato Scalvini, che era uscito su di lui, ha commesso fallo, viene richiamato solo verbalmente. È finito? Sì, non l'ha neanche fatto apposta, credo, eh.
3: Sì, ma
2: È
3: neanche poi
2: finito.
3: così, neanche poi così violento. Tra l'altro, come spesso accade, gli tocca col tacchetto leggermente il collo del piede
2: Sì.
3: verso le dita, ma Dybala si tocca poi la caviglia. Lo
2: Sì, ecco,
3: fanno in
2: questa è la
3: tanti
2: cosa.
3: questa cosa. Se tu fai caso, quando prendono il famoso step on foot, come viene
2: Sì.
3: chiamato, che spesso e volentieri sono solo strisciate, poi si toccano tutti la caviglia, forse per simulare
2: Deve
3: un
2: essere
3: errore.
2: collegato il tutto,
3: Deve
2: qualcosa
3: essere
2: che
3: una strategia.
2: a livello fisico è difficile da spiegare. Intanto c'è un contrasto tra
3: Queste palle.
2: Ederson e Cristante, con Cristante che va a
3: Abuso
2: puntare
3: duro, col
2: che va a
3: dito in
2: puntare il
3: faccia.
2: dito in faccia all'arbitro Colombo, non è un bel gesto
3: No,
2: comunque.
3: no,
2: Questa cosa
3: no.
2: di puntare il dito non mi
3: Continua,
2: piace da parte
3: continua ad andare a
2: di
3: prenderlo.
2: Cristante. Io ammonirei perché non credo che sia bello vedere l'immagine di un, anche se alla fascia di capitano, puntare il dito al viso dell'arbitro a pochi centimetri,
3: Allora, va
2: non mi sembra un
3: detto
2: bel
3: una
2: gesto.
3: cosa, adesso abbiamo riguardato il rallenti, è più Ederson che va contro Cristante, poi Cristante da due passi si gira, se lo vede arrivare addosso è distinto, mette le mani per cercare di pararlo. Non so cosa abbia potuto dire all'arbitro, però insomma sono falli che vengono fischiati sempre.
2: Intanto vediamo De Ketelaere che appoggia per Ederson. Ederson che prova l'apertura. Si è aperto uno spazio per Elmas, ma il passaggio è lunghissimo e termina direttamente dalle parti di Svilar. Buona l'idea un po' meno come è stato effettuato questo passaggio. Roma che riparte.
3: 99 contro 99,
2: Sì.
3: perché Svilar al 99, Elmas il 99, ormai queste numerazioni. Intanto c'è un
2: Che è
3: fallo.
2: l'anno di nascita di Elmas, il 99. Ho scoperto che
3: Bisogna
2: la.
3: vedere se è anche quello di Svilar. Adesso poi andremo
2: Mi sembra un'informazione fondamentale quella che abbiamo
3: fondamentale,
2: dato ai
3: certo.
2: nostri
3: No,
2: radioascoltatori,
3: sono tanti,
2: che
3: sai,
2: se
3: che
2: lo
3: mettono il
2: chiedono, eh.
3: nome, no, che mettono il numero dell'anno di nascita. Attenzione però ora alla Roma in avanti con Wesley, il controllo dentro per Dybala, affrontato da due, non è Dybala, è Mora. Lancio lungo, colpo di
2: Mamma
3: testa,
2: mia.
3: grandissima parata ancora una volta di Carnesecchi
2: Che salva
3: sull'incornata.
2: Mancini a
3: Di
2: colpo
3: Mancini.
2: sicuro.
3: Esatto, e Svilar veramente da 1,5 metri distinto, a mani piene, intercetta il tiro, salva un gol già fatto. Attenzione
2: Che
3: però ancora la
2: rischio per
3: Roma
2: l'Atalanta.
3: con Wesley, bello lo stop, limite dell'area, provano a far uscire i giocatori dell'Atalanta, gli avversari con Bellanova che contrasta Wesley, attenzione a non far fallo, ci riesce, palla fuori ancora per la Roma con il 14esimo, ma prima grande
2: Prima grande
3: occasione.
2: parata della serata di Carnesecchi sul colpo di testa, botta sicura del liberissimo Mancini. Sul cross di Mora si è trovato Mancini da braccetto, come piace a Giampiero Gasperini. Si è trovato lì in avanti, ha colpito di testa tutto solo e Carnesecchi ha respinto in tuffo sulla linea. E immagino ci sia stato subito anche il controllo del check perché era proprio con palla a mezza altezza. Evidentemente la palla non aveva superato tutta la linea. Lui ha spinto forte a mezza altezza per tirar fuori il pallone dalla porta. Attacca ancora la Roma, però.
3: La Roma sulla fascia destra, palla dentro per Dybala, ne salta uno, prova a metterlo in mezzo, finisce il pallone su Scalvini, sarà quindi calcio d'angolo per la Roma. Un plauso ancora una volta a Carnesecchi, che insomma sono tre partite che sta salvando Baracca e Burattini.
2: Tra l'altro non avevo ancora visto nel monitor di
3: No,
2: servizio il
3: non
2: rallenti
3: lo
2: della
3: fanno mai.
2: parata. Mi era sembrata una gran bella parata.
3: Grande
2: Mi
3: parata.
2: sarebbe piaciuto vedere anche con qualche angolatura diversa, ma stiamo sull'attualità che ci dice che calcio d'angolo per la Roma al quarto d'ora del primo tempo sul risultato di 0-0. E vediamo la battuta, credo, di
3: Di
2: Dybala.
3: Dybala, sì, credo di Dybala, sempre lì dal corner, battuto corto, fuori, raso terra, l'1-2 con Lulli, ora la palla messa dentro lo spiovente, ancora una volta Carnesecchi, anche in questo caso non si
2: Non
3: fida
2: si è
3: della presa, è
2: fidato, no.
3: uscito di pugni, restituendo il pallone ai giocatori della Roma, ora con male in vertice corto, l'area di rigore, salta un giocatore, prova il destro, ribattuto, palla che resta lì, e poi Cossonou libera e in fallo laterale.
2: È un po' di sofferenza adesso per la difesa dell'Atalanta in questa fase. Dopo lo spavento per il colpo di testa da parte di Mancini, adesso la Roma preme più forte. Tanto è vero che c'è solo Scamacca in questo momento nella metà campo avversaria. Con adesso la Roma che prova ancora a impostare un'azione d'attacco.
3: Con Lulli, lancio lungo a cercare il compagno, palla intercettata dal difensore dell'Atalanta, rimessa in gioco con le mani per la Roma, già effettuata, palla dentro, bella per Mora, il cross al centro del rigore, Malen. anticipato veramente
2: Bellanova, niente, grande diagonale difensiva di Bellanova, ma ancora la Roma che spinge in avanti con Hermoso.
3: Palla dentro morbida per Malen, ancora una volta Cossonou a intercettare il pallone di testa, se no la palla sarebbe finita sui piedi di Malen a un metro e mezzo.
2: Sì, però l'Atalanta su questa fase di spinta della Roma adesso deve tenere qualche palla di più in avanti, cercando di far insomma di non far soffrire la fase difensiva, tutta la difesa nero-azzurra, perché adesso è sotto pressione, sì, quindi serve dagli attaccanti qualche sacrificio in più. Attenzione, ancora libero Wesley, che può andare all'uno contro uno.
3: Solo Wesley, palla dentro per Morrer, messa fuori, ma con ostacolato all'arbitro, poi il destro non è centrato fuori. Guardavo prima lo schieramento, sta giocando con un 5-4-1, sì, l'Atalanta 5 in difesa, 4 poco davanti la difesa, solo Scamacca là davanti. Tanto qua andiamo a rivedere il colpo di testa di Mancini. È grandissima parata,
2: grande parata, anche se forse un po' scolastico il colpo di testa, un po' centrale,
3: immagino, però da Colasina che
2: gli ha saltato davanti e
3: non l'ha presa di testa, forse
2: è forse un bene, perché rischiava anche l'autogol. Però era la Roma ancora stranamente in possesso di palla con Malen
3: davanti all'area di rigore. Malen, palla dentro per Dybala che la fa scorrere verso il fondo, la intercetta, palla che stava uscendo, non ha affrontato però, che in questo caso Dybala ha lasciato andare a riprendersi il pallone sul fondo. Ora ancora una volta Scalvini a contrastarlo, e credo che sia calcio d'angolo,
2: sì,
3: all'ennesimo calcio d'angolo per la Roma. Andiamo a rivedere qua da un'altra angolazione, vedi qui però poi Dybala è corso da solo a prendersi il pallone, nessuno è andato a contrastarlo, ha avuto il tempo di provare a crossare, poi Scalvini doppio intervento e corner per la Roma al 18esimo, 0-0.
2: E adesso l'Atalanta soffre, la Roma in questo, dopo i primi 10 minuti di studio, ha premuto sull'acceleratore, ecco il corner.
3: Lo spiavente dentro, un po' troppo lungo, credo ancora Scalvini di testa a prolungare, se non ho visto male, però palla però che finisce ancora sui piedi di Mora.
2: Il cross. Cossonou di testa ad allontanare, ma la palla è ancora giallo-rossa con il tentativo di Indica per Malen.
3: Malen la finta, riesce a trovare spazio per il tiro contrastato da Bellanova, credo che
2: vediamo
3: sia calcio d'angolo, ma forse dalle
2: lamentele l'ha toccata lui per ultimo.
3: Vediamo, rivedere.
2: Vediamo, ha saltato Cossonou, poi c'è stato il secondo rientro del giocatore, mi sa che
3: ha fatto tutto lui. Non lo so,
2: ha fatto tutto lui, però vedo che gioco già ripreso con la Roma che ha riconquistato palla, e dunque l'Atalanta resta in fase difensiva in questo momento sul tentativo da parte di Wesley con Koné.
3: Ancora la Roma, palla restituita ancora una volta a Wesley, tanti spazi però per la squadra di Gasperini, non presta alto l'Atalanta. Anche
2: sì, gioca sempre molto con baricentro basso, abbiamo visto in queste prime due giornate, tre giornate insomma di campionato, molto bassa, un po' passiva, ecco, diciamo.
3: Non lascia giocare tanto, vedi, hanno tanti spazi adesso anche dall'altro lato con Lulli.
2: Che tu dici avrebbe senso se poi magari ripartissero in contropiede, in maniera fatta bene, invece è un po' più complicato.
3: Li aspettano, comunque la Roma che torna indietro con Dicà, altezza del cerchio di centrocampo, sulla destra per Mancini, lancio lungo a tagliare tutto dall'altro lato, ancora una volta anticipa Carnesecchi, bello l'intervento del portiere dell'Atalanta che riparte ora
2: con Scamacca che prova a difendere il pallone da Andicà che lo trattiene ripetutamente, l'arbitro aspetta qualche secondo, poi fischia il calcio di punizione quando Scamacca aveva praticamente perso palla dopo le trattenute ripetute da parte di Indica, quindi sarà calcio di punizione, questo quello che deve fare Scamacca, non so quante volte lo vedremo in area di rigore a calciare, però stasera sicuramente dovrà cercare di prendere tanti falli e tante punizioni per far respirare la sua squadra, e speriamo che anche il contributo di De Ketelaere e di Elmas col passare di minuti si faccia un po' sentire. Atalanta in possesso di palla con retropassaggio per Carnesecchi.
3: È Atalanta che in questi primi 20 minuti sta solo incassando, perché sta giocando praticamente solo
2: di rimessa.
3: La Roma
2: una volta si diceva, quelli bravi dicevano di rimessa.
3: Di rimessa e
2: di difesa.
3: Difesa, perché non è che riprova a rimettere tanto, insomma sta cercando di controllare la squadra giallorossa, padrona del campo va detto, perché insomma le azioni sono arrivate sia dalla sinistra che dalla destra. Ora Scamacca
2: messo giù, però l'arbitro dice che calcio di punizione per la Roma che è già stato battuto con Mora, che può andare a puntare con Sonu.
3: Ancora per Wesley, palla indietro per Koné. cerca lo spazio, De Ketelaer lo anticipa, porta via il pallone che però resta sui piedi dei giocatori della Roma, con Hermoso sulla destra per Dybala, cross un po' lungo,
2: meno male,
3: un po' lungo dall'altro lato, però ancora da solo Wesley che ha tutto il tempo per rimetterla dentro, e altra grande parata ancora una volta di Mancini, ancora una volta colpo di testa,
2: credo
3: volta
2: Cristante, credo Cristante, sì, che Cristante, sia andato a, esatto, di testa stavolta anche marcato a saltare più alto di tutti, e Carnesecchi si tuffa nell'angolino e mette la palla in calcio d'angolo. Seguiamo il corner.
3: Battuto ancora una volta corto, 1-2 a uscire, palla ora per Cone al limite del rigore, Moer sta dentro, attenzione, il controllo, c'è il vantaggio della Roma, forse in fuorigioco.
2: Andiamo, sì, a posizione di fuorigioco di Ndicka, dopo che c'era stata una deviazione su una prima, sì, conclusione, un giocatore della Roma che era diventato un assist per il difensore giallorosso, che mette la palla in rete, si alza la bandierina, gol annullato, adesso aspettiamo qualche secondo per la conferma della posizione irregolare del difensore della Roma. La rivediamo qui. Sì, direi
3: era uno
2: di
3: schema,
2: sì.
3: Però uno schema molto bello, molto ben costruito con l'Atalanta, però se sei d'accordo, insomma, anche in questa occasione sono stati tutti a guardare.
2: Sì, intanto la rivediamo anche la bella parata di Carnesecchi su Cristante, che aveva anticipato Kolasinac, e questa è una bella parata, questa lungo com'è, il fatto che lui arrivi a tirarla fuori
3: anche più difficile, perché l'ha schiacciata per terra, gli è rimbalzata, sì, davanti, e insomma poteva, no, fuorigioco
2: confermato il fuorigioco, quindi evidente. Siamo arrivati al 21:30 all'Olimpico, il risultato non si sblocca, Roma 0 Atalanta 0.

0: della propria area di rigore. Cristante che viene da vertice basso a toccare di nuovo all'indietro per il proprio portiere. Siamo alla metà del primo tempo. Risultato è di 0-0, ma per la Roma un gol annullato e soprattutto due grandi parate di Carnesecchi su Mancini e Cristante. Due colpi di testa abbastanza simili, due grandi parate del portiere nerazzurro. Roma che attacca.
1: Roma che all'attacco prova a ripartire con il capitano Cristante, 1-2 con il compagno Coné, pressing flebile dell'Atalanta con Scamacca, 2-3 metri dal portatore di palla. Ora il lancio lungo a cercare Malen, stop di petto, palla in avanti per Wesley, 1-2, ancora rimessa dentro, non ci arriva Malen.
0: Kolasinac.
1: È quasi Kolasinac, fa autogol, intercetta il pallone, non so quanto volontariamente, ma so che fortunatamente la palla intercettata dal giocatore dell'Atalanta finisce un metro e mezzo alla sinistra del palo della porta difesa da Carnesecchi.
0: Il pallone era, il cross era di Wesley, con la deviazione di Kolasinac rientrante che apre il piattone e di corsa mette la palla fuori per evitare guai peggiori, pericoli peggiori, e dunque la possibilità credo di calcio d'angolo per la Roma, anche se forse c'era anche una possibilità di, sì, di fuorigioco fuori da parte di Wesley quando c'era stata quella deviazione. Dunque l'azione d'attacco della Roma viene annullata, così anche il salvataggio di Kolasinac, posizione di fuorigioco di Wesley, e quindi la punizione è già stata battuta e la Roma di nuovo in possesso di palla con Mora.
1: Mora che apre sulla destra per Dybala, sempre distanti e i giocatori dell'Atalanta a prestare palla fuori per Mora, il destro deviato, palla che finisce di un nulla alla destra di Carnesecchi. Bello il colpo di Mora, raso terra, secco, violento, forse una puntata, andiamo a rivederlo, sì, una bella puntata. No, non è deviato,
0: no,
1: non
0: aveva fuori, direttamente fuori,
1: centrato l'obiettivo, va detto, però Matteo
0: si è avuto un buon impatto Mora. Comunque se l'Atalanta sta così bassa in questi, come in questi primi 24 minuti, si espone ai pericoli. Per soprattutto adesso ha retto abbastanza bene, però siamo un po' troppo passivi, sì. C'è qualche palla in più da tenuta a centrocampo e qualcosa in attacco va fatto. L'espressione dell'amministratore delegato Luca Percassi in tribuna, ovviamente un po' preoccupato.
1: Una considerazione con te, c'è Wesley che non è Cristiano Ronaldo, non è Lionel Messi, ma sulla fascia sinistra della Roma, ovvero sì, sulla
0: parliamo solo di Wesley e non di lui.
1: Esatto, sta facendo più o meno quello che vuole. Forse andrebbe un po' rivista la marcatura di Samardžić e di Bellanova su quel lato.
0: Ora vediamo l'Atalanta che prova a fare costruire qualcosa con il dominante in mezzo al campo, poi recupera palla Samardžić su di lui bene e poi guadagna il fallo laterale. Una delle prime volte in cui vediamo Samardžić in questa partita, molto poco Gaetano, ma perché c'è pochissimo possesso palla dell'Atalanta e quindi veramente per adesso poco chiamato in causa. Bellanova per i nero-azzurri che adesso cercano di uscire dal guscio al 25esimo.
1: Palla per Kosunui, dietro per Carnesecchi, sempre 0-0, ma Roma che si è vista annullare un gol per fuorigioco, due grandi parate di Carnesecchi su Mancini e Cristante. Ora Carnesecchi attende
0: un surplus.
1: Il surplus, non so se dalla sua posizione non vedeva giocatori liberi. Fatto sta che poi
0: sarà un nuovo schema
1: sì,
0: di Sarri,
1: rivisto, perché la palla poi finisce sui piedi dei giocatori della Roma.
0: Sì, perché ha perso il contrasto De Ketelaere, che mi sembra uno dei più in difficoltà in questo momento sulla fase proprio difensiva.
1: Wesley.
0: Intanto c'è una autostrada per Wesley.
1: Wesley tutto solo sulla sinistra, affrontato da Bellanova, 1-2 con Mora che gli restituisce il pallone, anticipa però un difensore dell'Atalanta e sarà ancora corner per la Roma, credo che
0: allarga le braccia Bellanova che dice va bene tutto, ma siamo sempre in uno contro uno con Wesley, come dicevi giustamente tu, c'è poca copertura da quella parte del centrocampo nero-azzurro e ovviamente anche le lamentele di Kolasinac, probabilmente con i suoi centrocampisti, i suoi attaccanti. Ora il calcio d'angolo per la Roma.
1: Battuto dentro questa volta, palla che resta lì, il destro di Coné sbagliato, palla alta sopra la traversa della porta di Carnesecchi, quindi sarà rimessa dal fondo, si resta sullo 0-0, vediamo se l'arbitro, credo che forse c'è
0: 26:30 intanto sul cronometro, il tentativo fortunatamente di Coné completamente sballato,
1: se il primo finisce sulle gambe di
0: mentre stiamo
1: di
0: rivedendo la posizione di fuori gioco da parte di Indica, che il cui gol era stato annullato per una posizione irregolare che c'era, ma l'avevamo vista quasi anche a velocità normale direi. Ora vediamo Mancini.
1: Prova a ripartire la Roma, c'è un fallo forse su Dybala, l'arbitro concede il vantaggio. Roma che riparte sempre con la fascia a sinistra con Hermoso,
0: Atalanta che gioca solo e esclusivamente in fase difensiva in questo primo tempo, anche se adesso è bravo Samardzic a riconquistare momentaneamente palla, poi ci riprova su Koné che però lo aggira e non
1: va via.
0: E l'appoggio per Malen, ma c'è la chiusura di Costanova, all'indietro per Carlesecchi.
1: Sai, guardavo al di là della prestazione di Wesley, perdono anche tutti i contrasti, non è la prima volta in cui vanno a contrastare e i giocatori dell'Atalanta escono senza il pallone.
0: Ora Scamacca prova a far proseguire per Samardzic che però si infila in un buco sbagliato, attenzione alla Roma che respinge con Malen che prova a passare, lo chiude però Cossonou, vola per terra Malen ma gli taglia la strada in maniera del tutto regolare Cossonou, non ci sono.
1: Ha chiesto troppo Malen qui credo, perché prende il pallone, prova a andare
0: se l'ha un po' allungata sul primo
1: ha provato ad andare in mezzo a Cossonou e Bellanova in anticipo, Bellanova
0: si vede che è in fiducia però sì, perché comunque, cerca sempre la cosa più difficile,
1: certo, 5 gol in due partite, insomma
0: il fatto che finisca a zero primo tempo sarebbe già un'impresa,
1: certo, esatto. Tra l'altro dopo un'estate non semplice per Malen che è nazionale, insomma
0: non è stato lo stesso Malen della Roma, insomma.
1: Esatto.
0: Ora vediamo Koné che va a impostare per la squadra di Gasperini, poi l'apertura a sinistra per il solito Wesley,
1: esatto, che ha ancora una volta grande spazio, gli si sovrappone Hermoso, c'è il pallone, preferisce arretrare, cambia per Koné, anche in questo caso vedi non contrastato, non prestato.
0: Speriamo che con l'arrivo di Kessié il centrocampo dell'Atalanta prenda un po' più forza, soprattutto in situazioni come queste, un po' più
1: non
0: di muscoli.
1: Di grinta, sai, più che muscoli, secondo me ci vuole grinta. Vedo una squadra che al momento non ha grande grinta nell'andare a cercare di riprendere il pallone, anche qui liscio, clamoroso di Bala, sarebbe stata veramente un'occasione.
0: E poi Samardzic si complica la vita in mezzo a due, regala palla a Rodrigo Mora, la cui conclusione dalla distanza fortunatamente larga, però Samardzic un paio di volte a cercare la cosa più difficile in mezzo a due, palla persa e Roma subito pericolosa.
1: Sì, Roma subito pericolosa, e anche lì Mora, guarda, aveva tutto lo spazio, ne aveva tre intorno ma nessuno a contrastarlo, Scalvini, Samardzic e credo Gaetano, riuscito a dare al tiro per fortuna dell'Atalanta, non c'entra lo specchio della porta, palla sul fondo, si tuffa ancora una volta Carnesecchi, più impegnato dei giocatori dell'Atalanta questa
0: sera, migliore in campo per adesso con le due parate su Cristante e Mancini.
1: Carnesecchi nell'Atalanta al momento Wesley, anche perché insomma ha veramente grandi spazi, però insomma
0: sono
1: nonostante
0: perfettamente
1: gli spazi
0: d'accordo.
1: Si è sempre proposto molto bene, ha sempre trovato poi soluzioni con l'ultimo passaggio sempre a bersaglio,
0: e meno male che Dybala non sta benissimo perché invece mi è sembrato molto pimpante stasera, insomma. Ora Hermoso all'indietro per Indicada, questi per Svilar,
1: riparte la Roma con Svilar che appoggia per Mancini, gli restituisce il pallone, c'è libero Hermoso davanti, preferisce invece servire Koné che restituisce il pallone. Siamo arrivati alla mezz'ora all'Olimpico, ancora 0-0 fra Roma e Atalanta, mezz'ora di grande intensità da parte della Roma, mezz'ora di sofferenza finora per l'Atalanta. Hermoso sulla sinistra, pressato flebilmente da Scamacca che trottarella lì all'interno della difesa della Roma, ma senza particolare. Tanto qui c'è il primo errore forse della partita di Koné, sbaglia il passaggio, può ripartire in contropiede l'Atalanta.
0: Attenzione che si inserisce Bellanova sulla destra che può andare al cross, però aspetta troppo, adesso sono due su di lui, l'effetto è in questo istante, ma la difesa della Roma è piazzatissima e tra l'altro tutti i giocatori nero-azzurri erano praticamente sulla linea dell'area di rigore. Non c'è fallo di Cossonou su Malen che scivola, quindi Atalanta che resta in possesso di palla nella metà campo avversaria, ed è già una notizia. Ederson prova a farla passare per Scamacca, poi arriva De Ketelaere, mantiene palla De Ketelaere nella tre quarti avversaria, è pronto a ricevere Bellanova, la palla per Scamacca, il tiro, la conclusione bloccata in due tempi da Svilar, primo squillo dell'Atalanta, tutto merito di Gianluca Scamacca che controlla spalle la porta, si gira con il destro, però il diagonale centrale bloccato in due tempi.
1: Sì, credo che la sfortuna di Scamacca in questa occasione sia stata quella di averla colpita troppo bene, troppo pulita, dritta per dritta, è finita esattamente nelle mani di Svilar.
0: Si è ritrovata lì.
1: Se l'è ritrovata lì, credo, non so neanche contro l'ultramente, però insomma si sta accendendo l'Atalanta, ci vuole forse anche un po' di innesco, perché finora insomma è attendista. Vediamo magari che poi invece la tecnica di Sarri cercare di far sfogare la Roma, di farla stancare nei primi scampoli di partita per poi
0: cercando poi vincere al 90esimo,
1: vediamo, come è successo col Bologna, insomma il Bologna è andato un po' così, la Atalanta col Bologna
0: sommato
1: ha sofferto veramente parecchio,
0: dato il fallo di Koné su Scamacca, calcio di punizione invece, ecco, tra i nero-azzurri dopo Carnesecchi metterei Scamacca che ha conquistato un bel numero di punizioni, un bel numero di falli,
1: colpi,
0: una partita di sacrificio assoluto. però mi sembra che stia facendo decisamente bene, mentre purtroppo abbiamo poche notizie per adesso di De Ketelaere e di Elmas, che da quelle parti lì dovrebbero fare qualcosina in più.
1: Beh, anche hanno preso pochi palloni,
0: sì, sì,
1: il pallone è arrivato poco lì, Scamacca insomma,
0: il lancio lungo a cercare Scamacca mi sembra lo schema migliore della serata.
1: Esatto,
0: per il momento.
1: Al momento sì, lancio lungo ancora invece, che questa volta viene intercettato dai giocatori della Roma con Konechi sulla sinistra per ovviamente Wesley, ancora grande spazio per Wesley che accelera, punta Bellanova, cerca di entrare in area di rigore, su Bellanova il cross, che è un mezzo cross, un mezzo tiro per Dybala, sul fondo il colpo di tacco a rimettere il pallone,
0: magia,
1: a rimettere il pallone al centro dell'area di rigore, libera.
0: Questo merita di essere rivisto, è il cross di Wesley con Dybala su una palla persa che finiva sul fondo, la rimessa all'indietro,
1: al volo di tacco.
0: Sì, sì, magia.
1: Sì, sì. Beh, già ha battuto il corner corto per Mora, Mora indietro per Dybala, ora il cross, lo spiovente dentro, Mancini prova di testa, la liscia, libera ancora una volta l'Atalanta, ma grande sofferenza quando la Roma attacca.
0: Siamo tutti dentro l'area di rigore in questo caso, adesso è De Ketelaere che tocca il pallone solo per un istante, non ha fatto male De Ketelaere, però dalle sue parti Wesley ha troppo spazio per attaccare Bellanova. E quindi Samardžić, De Ketelaere, ripeto, sulla parte destra dell'Atalanta, troppo spazio a Wesley, però la Roma adesso va invece dalla parte opposta con Cristante.
1: La destra ancora per Lulli, dietro ancora una volta per Cristante, nessun giocatore dell'Atalanta va a pressare, tutti bassi, tutti schierati.
0: Credo sia una scelta
1: credo a questo punto, credo sia, anche perché sono perfettamente in linea, 5 dietro, 4 poi davanti, 1-2 ancora con Dybala, il destro a tagliare tutta l'area di rigore dall'altro lato per Malen, intercetta il cross dentro, libera di testa Bellanova, palla che però resta su Wesley, grande stop, il sinistro di Hermoso, il colpo di testa di Dybala,
0: che non è la specialità della casa, diventa un passaggio, una telefonata a Carnesecchi, soprattutto perché è un cross molto morbido, quindi difficile dargli potenza.
1: Però insomma l'espressione di Carnesecchi rivolta ai compagni credo che sia abbastanza eloquente, mi spiace che non si possa trasmettere visivamente agli amici che ci ascoltano in radio,
0: non riesco neanche a dirlo senza parlarci,
1: stupore,
0: diciamo,
1: esatto,
0: dove la passo,
1: tra stupore e anche forse disperazione nei confronti dei compagni,
0: perché non trova compagni liberi, però intanto come dicevi tu gioca ancora in surplus col pallone quasi al limite dell'area, viene incontro Ederson che allarga per Cossonou, però insomma troviamo molto poco Gaetano, che dovrebbe essere un po' la fonte del gioco nero-azzurro questa sera, e si sposta anche un po' quasi più Ederson, viene basso per conquistare il pallone ora Bellanova per Cossonou, tra l'altro il confronto è tra Gaetano e Mora che giocano uno contro uno nella stessa zona, per il momento sta avendo la meglio il giocatore della Roma sicuramente. Ora vediamo Ederson all'indietro per Carnesecchi, 35esimo 0-0
1: con direi due grandissime occasioni per la Roma, una rete annullata per la Roma e un tiro mezza occasione per l'Atalanta con quel tiro raso terra di Scamacca, finito proprio nelle mani di...
0: Mentre non oso pensare al possesso palla, al dato del possesso palla, che credo sia 70-30 sostanzialmente a naso, per quello che si è visto fino adesso.
1: Intanto 63 a 37,
0: meno peggio di quel che pensassi. Intanto a livello di chilometri percorsi Samardžić ed Ederson sono in testa davanti a tutti con quasi 5 chilometri sia Samardžić che Ederson. Interessante il dato di Samardžić che gioca tra centrocampista, ma che insomma
1: sta dimostrando, ma credo che siano quasi 5 chilometri a correre indietro verso
0: a rincorrere gli
1: altri verso la propria porta a difendere.
0: Ancora con Malagò in tribuna a osservare la partita, ovviamente
1: certamente.
0: È di casa.
1: C'è un corner conquistato dalla Roma, che qui credo sia il settimo, l'ottavo in questo.
0: Vediamo Dybala, l'ultimo tocco il suo, no?
1: L'ultimo tocco il suo,
0: quindi sarà rinvio dal fondo.
1: Vediamo.
0: L'arbitro guarda che indica già il rinvio dal fondo al portiere Carnesecchi, quindi anche Dybala se ne è accorto e dunque può andare a rinvio Carnesecchi, lo fa con un rinvio lungo, ovviamente a cercare la sponda di Scamacca, troppo alta però la parabola, e poi alle sue spalle De Ketelaere non si è inserito sulla seconda palla e dunque la sfera è stata riconquistata dai giallorossi. Ora Elmas abbatte un giocatore della Roma per interrompere l'azione, si trattava di Lulli. Che non si è visto mai, diciamo che tra Lulli e Elmas.
1: Ma perché sai, giocano tanto dall'altra fascia, perché comunque di qua Hermoso, Wesley e Mora insomma trovano grandi spazi, quindi insiste da quel lato Gasperini. Anche ora guarda, lancio lungo ancora una volta a cercare Wesley, che era completamente solo. Fortunatamente però per noi il lancio è fuori misura, troppo alto, e finisce in
0: effetti. 37 minuti, e speriamo che col passare dei minuti, insomma, sia, ci stiamo così, si alleggerisca un po' la pressione costruzione della Roma e si vede un po' più di Atalanta in fase di costruzione del gioco. Sta facendo discretamente bene in fase difensiva la squadra nero-azzurra, vista la pressione della Roma, però in fase offensiva non si riesce a tenere un pallone che sia uno. Ora Wesley ancora.
1: Lancio lungo per Wesley, ottimo lo stop, il controllo del 43, palla dentro per Mora, resta lì il destro, fuori bersaglio per fortuna, anche perché stava arrivando di testa Lulli su questo cross di Mora. Bel giocatore, bella scoperta.
0: Sì, fortunatamente questo non è ancora molto preciso, però qui però, insomma, aveva la possibilità di girare palla.
1: Però, la palla non gli ha girato, era un po' troppo
0: alta. Però non
1: può
0: toccare il pallone 84 volte dentro l'area di rigore, questo
1: esatto,
0: è sicuro.
1: Cioè, ti ripeto, non pressano, non vanno a cercare di contrastare e portare via il pallone. E le volte che vanno a contrastare non escono mai
0: vincitori,
1: palla al piede.
0: No. Ora siamo al 38 con Carnesecchi che va al rinvio, ci avviciniamo alla parte finale di questo primo tempo di sofferenza dell'Atalanta, invece con una Roma che è dominante come ci si aspettava dalle prime due giornate di campionato a fare la partita. Arrivo di Carnesecchi a cercare Scamacca, la meglio Ermoso, però il pallone torna dalle nostre parti con Cossonù, da questi per Bellanova.
1: Prova allora Bellanova, il lancio in avanti per Samardžić
0: che allarga sulla sinistra per Elmas, stop non facile, infatti perde palla, la meglio Lulli che in qualche modo se la cava, poi il passaggio di ritorno di Mancini non era semplice da controllare, quindi rimessa laterale regalata all'Atalanta con Ederson che fa passare i secondi aspettando un compagno per andare alla rimessa. L'arbitro comincia il conteggio di 5 secondi, la rimessa laterale di Kolasinac con battuta proprio all'ultimo secondo per Scamacca che riesce a smistarla all'indietro per Samardžić, libero, riceve Bellanova
1: sulla destra, spazio, l'1-2 con De Ketelaere, bello il dettaglio dentro per Scamacca, forse era in fuorigioco, si gira Scamacca, prova a metterla dentro, non c'è nessuno, si era in fuorigioco.
0: Era in fuorigioco, ma nessuno aveva seguito l'azione del compagno, colpevoli perché Scamacca
1: manca
0: si è...
1: Manca grinta, secondo me.
0: Si è defilato.
1: Atalanta, guarda, mi spiace dirlo.
0: Ma manca coraggio, proprio
1: manca
0: qua.
1: Grinta,
0: qua proprio
1: coraggio,
0: non si è mosso nessuno dentro l'area di rigore.
1: Come volete, ma... anche nei contrasti, nelle difese.
0: Ammonito intanto Gasperini che è andato a protestare con l'arbitro Colombo, è arrivato quasi a metà campo tra l'altro.
1: Non so perché cosa, perché non mi sembra di aver visto nulla per cui...
0: È arrivato quasi fuori dalla propria area tecnica, è uscito dall'area tecnica per andare a protestare con l'arbitro.
1: È entrato in campo, era proprio entrato in campo.
0: Sì, sì, ammonito Gasperini per proteste nei confronti dell'arbitro Colombo.
1: Ma non riesco a capire su che cosa protestasse, perché non mi sembra di aver visto nulla, forse... Da qua non avevo potuto vedere.
0: Non mi ricordo il fallo.
1: Riparte la Roma con un lancio lungo dall'altro lato per Wesley. Ottimo lo stop del 43. Si accentra 1-2 con Malen. Va Malen sul fondo, mette a sedere Bellanova. L'incrocio ancora Carnesecchi. Palla che resta lì. Va giù un giocatore della Roma. L'arbitro dice che è tutto regolare. Palla che resta ancora il cross. E ancora una sforbiciata, credo, di Mancini.
0: Forse a cui forse il compagno ha tolto la possibilità di concludere in rete. Grande parata ancora di Carnesecchi con Wesley che ha servito Malen, sul quale è andato male in scivolata Bellanova, ha respinto Carnesecchi, se l'è cavata con mestiere Gaetano, poi l'ultimo tentativo di arpionare il pallone.
1: No, gli ha messo una gamba davanti a Mora.
0: Mi sa che gli ha rimbalzato male il pallone davanti.
1: Mora non era, pesa 20 kg bagnato con la gamba davanti. È bastato mettergli la
0: anche
1: gamba.
0: Anche Gaetano non è che
1: sì,
0: sia proprio
1: certo,
0: peso massimo.
1: Ha un 15-20 cm in più che l'hanno aiutato nel rimanere alto. Siamo intanto al 41esimo. La notizia,
0: a chi l'avrebbe mai detto? 0-0. Che è 0-0.
1: Esatto, è la prima volta in questi campionati in cui la Roma non ha segnato profusione nella prima frazione di gioco. Speriamo che possa essere di buon auspicio per la ripresa.
0: Sì, certo, anche per le coronarie di chi ci ascolta, del tifoso dell'Atalanta.
1: Non dimentichiamo che la Roma ha un impegno importantissimo giovedì a Istanbul contro il Fenerbahce.
0: Ci sarebbe piaciuto affrontarla dopo, invece la affrontiamo prima.
1: Esatto, però anche così, se comunque la testa è arrivata a un certo momento, potrebbe anche andare all'impegno...
0: In Turchia, speriamo. Intanto vediamo Malen che viene affrontato irregolarmente da Cossonou che commette fallo, rischia anche il cartellino giallo con palla c'è, palla non c'è, Malen gliela porta via e Cossonou commette fallo proprio nei pressi della linea laterale del campo con la sterzata di Malen su cui arriva poi il piede di Cossonou a commettere fallo. Punizione già battuta, 41-30 con Cristante, palla verso Lulli, attacca la Roma sulla destra.
1: Prova a portargli il pallone ma resta ancora sui piedi dei giocatori della Roma, qua forse lui li chiede un po' troppo. Dybala al volo per la predentro per Malen che stop al volo, cerca di liberarsi, di trovare spazio, non lo trova, fuori per Kone, il destro ribattuto, palla che però resta ancora lì in un groviglio di gambe dell'Atalanta. L'Atalanta sono in 9 all'interno dell'area di rigore.
0: con la Roma che va ancora al cross in area. Bellanova in qualche modo di testa su Mora, si è trovato in 2-1 tra Mora e Malen, credo, se non dico male. E devo dire che è un grande salvataggio, ma non è il primo che ha fatto in fase difensiva. Si è trovato di testa in mezzo a due uomini giallorossi. Corner per la Roma.
1: Però sei 9 dentro la tua area di rigore e non riesci a portare via il pallone ai giocatori della Roma. Ancora il cross dentro,
0: Pulisic che allontana di testa, ma di nuovo Malen per la pressione giallorossa. Il movimento di Wesley, il tentativo di cross, deviazione con la Sinak, sarà ancora calcio d'angolo.
1: Esatto, sto curioso di andare a vedere
0: i dati dei calci d'angoli guadagnati dalla Roma.
1: Vediamo.
0: Siamo quasi, secondo me, alla doppia cifra, non saremo lontanissimi.
1: Questo credo sia il settimo.
0: Non siamo lontani comunque.
1: Però insomma.
0: Dybala dalla bandierina.
1: Dybala che li batte tutti sia da destra che da sinistra.
0: Questo che sta facendo una gran partita.
1: Gran partita anche questa sera Dybala. Fa accenno ai compagni, no, forse...
0: È un pallone che lo disturba sulla linea di fondo, sono due palloni, quindi lo va a sistemare. Scocca il 43esimo del primo tempo intanto, prima che Dybala dalla bandierina batta questo calcio d'angolo per la Roma.
1: Siamo sempre sullo 0-0, chiude in avanti la Roma un po' così come ha condotto tutto il primo tempo. Il corner lungo, il colpo di testa di Indica che però finisce sul fondo, fortunatamente per...
0: Nulla di fatto, però ecco, insomma, siamo lontani insomma dall'Atalanta che andava a Roma e imponeva il proprio gioco. Siamo decisamente lontani.
1: Era un'altra Atalanta.

0: però era sempre questa, con altri interpreti.
1: Questa deve ancora nascere, diciamo la verità, perché mancano 5 partite in 16 giorni disputate, insomma mancano alcuni attesi protagonisti come Cassiero, che dovrebbero aiutare a cambiare marcia. Vedremo, tanto di testa Scamacca che prolunga, ma sulla seconda palla, come al solito, alla meglio la difesa giallorossa.
0: Io credo che sarà più determinante Rowe che sì, perché che sì.
1: Ma magari un po' di peso.
0: Un po' più romantico, un po' più peso, sì, però non so, viene da 2-3 anni in Arabi, non so a che livelli e a che ritmi possa aver giocato. Rowe invece l'ho visto parecchie volte l'anno scorso al Bologna, del giocatore che fa
1: bene
0: la differenza, fa veramente, può essere veramente...
1: Il Lookman 2.0.
0: Sarebbe molto bello per l'Atalanta. Intanto manca un minuto alla fine dei 45 regolamentari, vedremo poi quanto recupero, non credo tantissimo perché se non ricordo non c'è stato neanche il cooling break.
1: Mi sembra che anche non sia mai entrato nessun intervento di staff sanitari, medici,
0: esatto,
1: né nulla.
0: Credo quindi... un par di minuti, forse 1, 2, 3 minuti al massimo, non di più.
1: Ora vediamo la Roma che va a impostare con Svilar per Ndicka, poi Mancini per Lulli, da questi per Cristante.
0: Ancora la Roma col controllo, in questo momento sembra non avere intenzione di affondare in questo finale del primo tempo. Ermoso, forse mi contraddice, davanti per Malen, riesce a portargli via il pallone in qualche modo alla difesa dell'Atalanta, ma la sfera finisce ancora una volta sui giocatori della Roma. Ora vanno dall'altro lato con Dybala, sceso a prendersi il pallone. Palla dentro per Cristante, il
1: deviazione angolo.
0: Mi sa, un solo minuto di recupero, non gli dà neanche il corner, credo.
1: Mi sembrava forse è finito il primo tempo, perché mi sembrava calcio d'angolo tutta la vita, però la rivediamo nel...
0: L'ha toccata
1: Cristante per ultimo, involontariamente sulla ribattuta, l'ha toccata lui, quindi un minuto soltanto di recupero. Aveva ragione Andrea Salvati sul fatto che tutto sommato non ci fia tanti minuti da recuperare, uno solo, il colpo di testa di De Ketelaere, anticipato Scamacca, c'è Bellanova all'indietro ad alleggerire per Carnese, che l'Atalanta cerca di far chiudere questo primo tempo con il pallone tra i piedi.
0: Con il portiere dell'Atalanta che non ha fretta a rinviare, arriva ora il rinvio lungo ancora una volta a cercare Scamacca, questa volta ci arriva, prova a servire De Ketelaere, attenzione che perde il pallone la difesa della Roma con Elmas che apre sulla sinistra.
1: L'appoggio per Ederson, prova ad andare per Scamacca con il tacco all'indietro per Samardžić, da questi per Gaetano, ma finisce qui il primo tempo sul risultato di 0-0. Per ora è un punto guadagnato dall'Atalanta, Roma con oltre 60% di possesso palla, un gol annullato a Ndicka e soprattutto due grandissime parate di Carnesecchi su due colpi di... anzi tre parate di Carnesecchi, due colpi di testa di Cristante e di Mancini, poi l'ultimo su Malen. Roma che ai punti meriterebbe nettamente il vantaggio.
0: Allora io direi calcisticamente un gran bel primo tempo, una bella partita da guardare, un gran brutto primo tempo invece da parte
1: ma che direi che purtroppo conferma più o meno quello che si era visto con Sassuolo e Bologna, un Atalanta sulla difensiva che difende anche abbastanza bene, però veramente nella metà campo avversaria secondo me si è vista molto poco,
0: molto
1: una mezza
0: poco.
1: Occasione di Scamacca, ma soprattutto non c'è arrivata proprio a livello numerico, cioè non siamo...
0: Insomma, vediamo se nella ripresa
1: se no aspettiamo la zona Samardžić, cioè,
0: esatto, comunque un gran gol l'altra sera col Bologna, sì, sì. L'ho fatta io quella partita dall'altro lato, ho avuto fuori,
1: ma questo mi fa molto piacere,
0: veramente un gran gol.
1: Mi fa molto piacere.
0: Un gran gol, bello, cercato, voluto, al termine di un lungo intervallo di sofferenza, perché l'Atalanta in Bologna,
1: Bologna meritava la vittoria come la Roma stasera,
0: vittoria,
1: per
0: esatto,
1: adesso.
0: Avrebbe, Bologna è uscito con la ossa rotta da Bergamo immediatamente, però insomma a volte le partite si vincono anche così.
1: E allora vediamo cosa succederà nel secondo tempo, noi ci fermiamo, ci ritroviamo tra 10 minuti, un quarto d'ora circa, di nuovo per la radiocronaca del secondo tempo, a dopo.

0: Via Radio.
1: Ben trovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole sulla nostra rete. L'unica eccezione la riscontriamo sulla A14 Bologna-Taranto, dove per un incidente si è formato un chilometro di coda tra Rimini Nord e Valle del Rubicone in direzione di Bologna. Il traffico che scorre su una sola corsia. Mentre sulla 1 Milano-Napoli, per lavori di ammodernamento, questa notte chiuderà il tratto compreso tra Sasso Marconi e il Bivio con il raccordo di Bologna-Casalecchio in direzione di Bologna dalle 23 alle 6. Per lo stesso motivo, sulla A7 Serravalle Genova sarà interessato dalla chiusura anche il tratto tra Genova Bolzaneto e il bivio con la 12 Genova Sestri Levante dalle 22 alle 6. Inoltre vi ricordiamo che sempre sulla A7 è chiusa in entrata verso Milano la stazione di Serravalle Scrivia in direzione di Milano fino al 15 di novembre. In chiusura vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità e di allacciare le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio!

0: Rieccoci di nuovo insieme allora per la radiocronaca del secondo tempo di Roma-Atalanta 0-0, il parziale del primo. Ben ritrovati da Matteo De Sanctis
1: e da Andrea Salvati, ben ritrovati.
0: Eccoci qui allora su Radio Alta RTL 102.5 con Krstović che sta per entrare in campo nell'Atalanta. C'è un cambio, è quello che meno mi aspettavo, però a naso dovrebbe essere Krstović per Scamacca, ma siccome non sono rientrati tutti i giocatori sul terreno di gioco ci teniamo il dubbio. Lui però intanto ha già tolto tutto, la casacca e quant'altro, e quindi sicuramente Krstović dal primo minuto nel secondo tempo di un Atalanta in netta difficoltà nel primo. Vedevo le statistiche, l'intervallo oltre il 63-37% del possesso palla, 18 tiri in totale della Roma contro uno dell'Atalanta, 4 nello specchio della porta, fortunatamente una media bassa, 7 calci d'angoli a 0, per dare un po' un'idea di quello che è stato il primo tempo nettamente favorevole alla Roma.
1: Sì, nuove statistiche che lasciano il tempo che...
0: XG
1: sono 1,50 per la Roma, secondo me basso per quanto visto, 0,06 per l'Atalanta.
0: Alto per quello che
1: alto,
0: si è visto.
1: Esatto, alto per quello che si è visto.
0: Però 0-0 il risultato, cioè, ricorda un po' quello che si è visto nell'ultimo turno di campionato contro il Bologna, facendo ovviamente la tara in base a quello che è il valore della Roma rispetto al Bologna. L'Atalanta ha avuto il merito con Carnesecchi di fare tre parate importanti e di non aver preso gol in questo primo tempo, anche se è stato giocato praticamente esclusivamente in fase difensiva. Quindi credo Scamacca
1: Totti,
0: che era stato il migliore in campo del primo tempo.
1: Sì, è vero, aveva prese tante,
0: sì,
1: concretizzato l'unica occasione capitata sui piedi dei giocatori dell'Atalanta, debole il passaggio. Insomma, vediamo se Krstović, intanto Scamacca in panchina.
0: Speriamo che non sia nulla di particolare per lui, che non si tratti di infortunio e così via.
1: Non lo so, non
0: ho fatto bene, insomma. Io il primo tempo l'ho detto era migliore in campo dopo Carnesecchi, dal mio punto di vista. Tutto pronto per il fischio d'inizio del secondo tempo, lo batte l'Atalanta con Gaetano che allarga per Bellanova.
1: E riparte la ripresa con l'Atalanta, il lancio lungo davanti a cercare proprio Krstović, palla però intercettata dalla difesa della Roma che con Mancini
0: sì.
1: Fa ripartire l'azione dall'altro lato per Endica.
0: Da questi per Svilar, quindi Krstović al centro dell'attacco nero-azzurro, supportato da De Ketelaere e Delmas in questo secondo tempo. Ecco, tra i due, insomma, Scamacca nel primo tempo era stato nettamente meglio rispetto a De Ketelaere e Delmas, però c'è Krstović adesso a cercare di alleggerire un po' la pressione giallorossa. Svilar, cioè, per Ndicka.
1: Il quinto passaggio per vie orizzontali che fanno tra loro, un po' più alto forse il pressing dell'Atalanta in questo inizio di ripresa. Palla che finisce ancora una volta sui piedi.
0: Terreno dell'Olimpico non bellissimo, adesso stavo guardando, non sì, proprio un sì, biliardo sì, visto così, però.
1: Siamo solo alla. Beh, è vero che all'Olimpico.
0: Guarda lì il mezzo al campo.
1: Esatto, che... si è giocata anche la Coppa Italia, sì, si sì, è giocata, gioca anche la

0: Quindi insomma è un campo che viene sicuramente sfruttato di più rispetto a quello di Bergamo.
1: Ora l'Atalanta in possesso di palla con il taglio da parte di De Ketelaere, che prova ad andare via Hermoso, va De Ketelaere in area di rigore, il cross in qualche modo Ndicka salva, poi arriva Ederson, è il gol!
2: È il gol!
1: Jesse Ederson porta in vantaggio all'Atalanta al secondo tiro in porta della partita, un minuto e mezzo. Ederson, dopo un'iniziativa personale di De Ketelaere, metà gol suo, poi il cross basso di De Ketelaere allontanato da Ndicka, ma non in maniera efficace perché è arrivato in corsa Ederson e ha trovato l'incrocio dei pali. Ederson porta in vantaggio l'Atalanta. L'azione è nata da Krstovic subito per De Ketelaere, che resiste a Hermoso, va sul fondo, il cross arretrato, arriva in qualche modo Samardžić, che viene messo giù, l'arbitro lascia proseguire, non c'è fallo, arriva di gran corsa dentro l'area di rigore Ederson con il destro, una fiondata
0: in mezzo alle gambe dei giocatori della Roma. Roma che non era scesa in campo ad inizio ripresa, veramente dormita colossale della squadra di Gasperini. Si era visto anche con quella con quei continui passaggi in orizzontale tra Svilar, Mancini, Ndicka, è rimasta lì il pallone. L'Atalanta insomma sfrutta al 110%, direi, l'unica vera grande occasione finora della partita per l'Atalanta. Quindi Atalanta in vantaggio 1-0 a sorpresa sulla Roma al primo minuto della ripresa.
1: È subito lo zampino di Krstovic
0: quante ne sa.
1: Ora vediamo con e adesso vedremo la reazione della Roma, che andrà subito alla caccia del pareggio. Svilar rinvio a cercare sulla fascia Lulli, che la mette giù bene su Elmas, gli va via in velocità, però torna Elmas, gli tocca il pallone alle spalle e in fase difensiva riconquista palla l'Atalanta con Ederson.
0: Prova a ripartire ancora con Krstovic, bello il movimento del 90 dell'Atalanta sulla destra per Belanova con la sua classica corsa sincopata, l'1-2 col compagno. Insomma, un'altra Atalanta, però, al di là del gol in questo inizio di ripresa,
1: magari un po' più di coraggio. Il gol magari ha dato un po' più di coraggio di giocare un pallone che non scotta e non suda in mezzo ai piedi dei giocatori nerazzurri, con Cossonou che alleggerisce all'indietro per Carnesecchi, di nuovo per Livoriano. Da questi in avanti per Samardžić, che prova a servire bene Krstovic adesso per la corsa di Bellanova, si apre un varco, va Bellanova fino in fondo, Bellanova non lo vede, viene fermato in calcio d'angolo,
0: peccato perché c'era Elmas dall'altro lato
1: che aspettava
0: completamente solo, non l'ha visto, secondo me non l'ha visto perché insomma stava cercando di andare via, intanto
1: non ha mai alzato gli occhi dal pallone.
0: C'era un fallaccio però, ragazzi, su Bellanova,
1: sì, che forse più che calcio d'angolo era calcio di punizione per l'entrata di Wesley su Bellanova,
0: sul piede sinistro di Bellanova, che tra l'altro resta a terra dolorante, speriamo insomma non sia niente di grave, chiamato
1: lo staff e quindi c'è il primo minuto di recupero della partita.
0: Questo sì, insomma speriamo che non sia niente di grave perché l'entrata è stata veramente brutta, è a tenaglia proprio sui piedi di Bellanova, infatti subito si alza Zappacosta che accelera il riscaldamento, insomma speriamo che per Raul non sia nulla di grave, che possa proseguire,
1: anche perché è la prima volta che esplora la tre quarti avversaria, quindi
0: ma lo vedo lamentarsi parecchio,
1: sì, l'entrata sulla caviglia di
0: forse
1: Wesley,
0: forse gliela girata. Andiamo a rivedere il replay dell'azione con Wesley che entra proprio a...
1: Sì, questo è fallo, sai che anche il pallone non lo prende mai,
0: sì, forse un intervento del VAR potrebbe starci, perché comunque insomma medicato Bellanova molto dolorante a terra, caviglia sinistra, con lo staff medico
1: ci vorrebbe un'altra inquadratura, ma addirittura la sensazione è che non sia neanche il giocatore della Roma non tocchi neanche il pallone,
0: anche a me sembrava pensavo fosse rigore, cioè evidentemente, però
1: adesso lo rivedranno.
0: Intanto si è rialzato Bellanova e non zoppica, quindi credo che fa segno alla panchina
1: di aspettare,
0: quindi probabilmente proverà a vedere come risponde il piede sinistro dopo questo intervento. Intanto c'è il corner, il primo della partita per l'Atalanta,
1: e questo è un altro segnale con la battuta a cercare Cossonou che di testa però alza il pallone altissimo mentre è andato a saltare, mentre stava tornando con i piedi per terra, colpisce male, dunque palla fuori al quinto minuto del secondo tempo, il risultato è cambiato, l'Atalanta vantaggio 1-0 con il gol di Ederson all'Olimpico, e ora Lulli per la Roma.
0: Riparte la squadra giallorossa con Cristante sulla sinistra per Koné, ancora palla in avanti per Lulli, restituita a Koné. Krstovic con un leggero pressing, palla indietro quindi per Cristante, tutto solo subito dopo il cerchio di centrocampo, c'è libero Lulli qui sulla destra, servito, affrontato da Bellanova che sembra

0: essere, anche perché quello era Elmas, non era Bellanova, infatti dicevo, sembra essere a posto. Palla ancora però per Lulli.
1: Ora è Elmas che intuisce bene in fase difensiva, recupera palla, però poi sbaglia l'apertura, anzi apre per un compagno che è Bellanova, che non è ancora rientrato in campo perché non ha ancora avuto il via libera del direttore di gara. Quindi Atalanta ancora in 10 contro 11. Attenzione a Wesley che prova a saltare De Ketelaere che lo accompagna sul fondo. È l'ultimo tocco del giocatore dell'Atalanta, l'arbitro assegna il calcio d'angolo, non lo so,
0: andiamo a rivedere perché insomma eravamo molto lontani con la quadratura, andiamo a rivedere.
1: Vediamo che prova a saltarlo, poi l'ultimo tocco.
0: Forse sì,
1: mentre sta cadendo
0: da un'ancata in faccia a Wesley.
1: Sì, e quindi il corner per la Roma, sì,
0: esatto.
1: È giusto.
0: Ancora Dybala ovviamente, dalla bandierina, battuto basso, rasoterra, corto l'1-2, col compagno, ora lo spiovente, lungo, esce Carnesecchi e questa volta in presa sicura, due mani. Intercetta e ferma il pallone, voleva rinviare subito, lo fa ora sui piedi di De Ketelaere.
1: Che viene subito attaccato, quindi scarica il pallone all'indietro, poi prova l'1-2 con un compagno, è già rientrato però Lulli, e quindi pallone recuperato dalla Roma, anche se sono curioso ancora di capire com'era la versione della corsa sincopata.
0: No, perché ha una corsa, cioè Bellanova è uno di quei giocatori che
1: mi ricorda un po' Aldo Giovanni Giacomo, la corsa sincopata.
0: È un modo di dire che tu riconosci dal modo in cui corre,
1: certo,
0: cioè, se io ti facessi vedere delle immagini solo delle gambe, senza la schiena, senza
1: e riconosci Bellanova,
0: riconosci il modo che ha di correre, con questi passi corti ma veloci, alternati un po' corti, un po' lunghi.
1: Tanto doppio cambio in arrivo per la Roma, che però attacca ora il pallone verso Dybala, che viene contenuto da Scalvini, che si lamenta per la concessione del calcio d'angolo, ma mi sembrava corner tutta la vita, onestamente.
0: Si è chiesto un fallo di mano di Dybala sulla scivolata per andare a intercettare il pallone, credo. Infatti l'arbitro dice di aspettare un controllo al VAR per vedere se è regolare, e infatti è regolare. Parte Dybala, ancora battuto corto, l'1-2 con Mora. Palla per Dybala, il rasoterra fuori, con il destro, altra grande parata di Carnesecchi, ancora una volta. Carnesecchi, veramente un inizio di campionato strepitoso, e questa sera è la terza grande parata delle 99 della
1: Talanta. Poi fortunatamente Dybala sbaglia il cross e la mette sul fondo, e la quarta parata della partita di Carnesecchi, con la conclusione appena dentro l'area di Cone a giro. Vola Carnesecchi a respingere, tiro forte, ma lui era già lì, l'aveva già pensata Carnesecchi. Eccola qua, tra l'altro come al solito con un compagno che lo ostacola sulla traiettoria, e lui
0: e
1: che ci arriva
0: il pallone
1: comunque.
0: Anche in questo caso il compagno, che invece di andare di testa a cercare di interrompere,
1: la lascia passare,
0: la guarda, la lascia passare. Intanto è uscito Lulli
1: ed è entrato Sule, Molina sono sicuro.
0: Molina è entrato anche Sule al posto di Mora.
1: Sì, è uscito Rodrigo Mora, quindi doppio cambio per la Roma, che subito cerca di, quindi fuori Lulli e dentro Molina per quel che riguarda la fascia. Intanto Carnesecchi per Kolasinac, che il gioco è ripreso, e poi come dicevi Sule per Mora per quel che riguarda insomma la fase offensiva. Ora si apre un buon varco per Elmas sulla fascia, che riesce a tenere in gioco il pallone sulla sinistra, deve rientrare sul destro, non ci sono compagni ad aiutarlo, il pallone però è uscito oltre la linea laterale.
0: Secondo me non è riuscito,
1: e infatti protesta dell'Atalanta, forse secondo cartellino giallo per Sarri per proteste, che si lamenta con l'assistente perché il pallone non era uscito del tutto dalla linea laterale.
0: Ah, io avevo avuto anch'io quell'impressione.
1: E dici al quarto uomo, l'hai vista anche tu. La sensazione è che il pallone non fosse uscito, però.
0: Anche a me, insomma, dalle immagini.
1: Lì per lì a velocità normale, poi non abbiamo vista rallentata.
0: La curiosità, gli unici ammoniti del match, uno per parti, due allenatori. Sarri e Gasperini.
1: A dare un senso alla partita di Colombo. Ora vediamo il possesso palla della Roma quando siamo arrivati al 10° minuto del secondo tempo all'Olimpico. Risultato cambiato, Roma 0, Atalanta 1.

0: Crossa la conclusione di Samardzic vicino al gol Atalanta in contropiede con l'azione di Krstović, rifinita da Bellanova il cross per Samardzic che è arrivato in anticipo su Cristante ma non è riuscito ad angolare il pallone, mentre c'erano state proteste della Roma per un contrasto tra Ederson e Molina in area di rigore che mi era sembrato abbastanza regolare, sì. Uno spalla contro spalla, nulla di trascendentale. Invece qui l'occasione per Samardzic che è stato ben contrastato a Cristante, che in pratica l'ha obbligato a cercare il gol da una posizione difficile pur di arrivare in anticipo sull'avversario. Roma che contrattacca
1: e Atalanta che però ha avuto un'occasione grandissima per mettere le match sul 2-0, che per quanto visto nei primi 45 minuti insomma avrebbe avuto, sì, del paradossale, sì, non me ne vogliate, ma comunque un'Atalanta diversa in questa ripresa, è cambiato proprio l'atteggiamento e anche l'intensità di gioco. Un primo tempo dove veramente la squadra di Sarri è stata presa a pallonate dall'ex Gasperini. Ancora Roma in attacco con Molina sulla fascia destra, 1-2 con Dybala, dietro per Mancini.
0: Quindi Cone adesso per la Roma nella tre quarti nero-azzurra a cercare il varco nella difesa di Sarri. Ora Cone ancora, Atalanta tutta nella propria metà campo a difendere, ora De Ketelaere a sporcare il pallone in fallo laterale. Ancora di più serve il sacrificio dei due esterni d'attacco, De Ketelaere ed Elmas. Ndicka per Mancini,
1: prova a ripartire la Roma, Ndicka palla dentro, bello il controllo in qualche modo di Sule, dietro ancora per Ndicka, trova libero sulla fascia sinistra il compagno, ancora Cone, lancio lungo in avanti dall'altro lato per Molina, sempre solo, molto solo Molina sulla fascia destra, il cross dentro l'area di rigore, palla sui piedi di Malen trova spazio, non lo trova,
0: era in posizione fuori gioco, sì, alza l'azione, però lui l'aveva comunque rifinita male, devo dire che non era andato al tiro di prima intenzione, un po' dimenticato dalla difesa nero-azzurra,
1: fuori gioco che insomma, non sembrava esserci
0: qualche dubbio, forse onestamente
1: qua, no,
0: forse era sulla prima palla quando c'è stato quel, però
1: non lo so.
0: Malen che scuote il capo perché comunque aveva controllato male il pallone, lo aveva servito male, e ora il rinvio da parte di Carnesecchi a cercare Krstović che va a vuoto, poi l'anticipo da parte di Hermoso, la difesa dell'Atalanta con Bellanova all'indietro per Carnesecchi dentro la propria area di rigore a cercare l'aiuto di qualche compagno, ed ecco il rinvio lungo di nuovo a cercare Krstović, palla però a metà, Ndicka a buon gioco, però Bellanova si inserisce bene, attenzione, contrattacco Atalanta con la possibilità di mandare Krstović in porta, l'apertura non è buona, ma Krstović resiste il tiro e la palla fuori, l'ha messa fuori, ha fatto tutto bene controllando di forza su Mancini il pallone, spallata per mandarlo al VAR, poi subito a concludere anticipando Svilar, la palla non gira abbastanza, palla a lato di pochissimo,
1: ha voluto piazzarla, peccato perché se avesse calciato di punta dritto per dritto forte secondo me la palla sarebbe finita in rete, sarebbe stato un 2-0 a questo punto meritato per questo inizio di secondo tempo, perché l'Atalanta veramente ha cambiato passo, ha cambiato dinamica di gioco, sta creando diverse occasioni ed è meritatamente in vantaggio 1-0 quando siamo alle 59esima. Attenzione per la Roma con Dybala, prova a metterla dentro per Malen, sbatte il pallone su un difensore dell'Atalanta, poi Bellanova spazza via col pallone che finisce addirittura nella tre quarti di campo della Roma
0: con Mancini che regala la palla a Ederson, di nuovo opportunità per l'Atalanta, Roma che è un po' passiva, adesso l'Atalanta si butta dentro con la possibilità di ancora con il tentativo di De Ketelaere, la palla ribattuta, poi al limite non c'è nessun giocatore nerazzurro, ma qua l'Atalanta deve approfittare di questa fase di sbandamento della Roma ed essere più cattiva lì davanti, perché è già la seconda volta, anche qui un'altra palla buttata via dalla difesa della Roma, momento di sbandamento e adesso l'Atalanta deve affondare per chiuderla,
1: deve affondare ed è già questa la terza occasione nel giro di pochissimi minuti, veramente buttata via. Qui intanto rivediamo l'azione di prima,
0: mamma mia, è uscita di pochissimo.
1: Allora, istituto prima gli ascoltatori che chiamavano, si erano presa molto con De Ketelaere, ma qui il lancio d'esterno di prima intenzione per Krstović è veramente meraviglioso, anche De Ketelaere insomma in questo secondo tempo sceso in campo all'Olimpico con un piglio completamente diverso. Attenzione però alla Roma, c'è spazio sulla destra per per Molina, il cross basso, intercetta
0: Scalvini.
1: Palla che
0: poi si salva in qualche modo molto complicato l'Atalanta con Elmas in avanti. Adesso deve cercare di prendersi il fallo, invece la tocca bene Kurstovic, poi Ederson, Elmas nel traffico con troppa superficialità, ma poi Ederson di nuovo sembra avere molto più gamba l'Atalanta adesso in questo secondo tempo, cosa strana. Hermoso in mezzo al campo intercetta il pallone, grande chiusura a Roma che torna di nuovo alla caccia del pari
1: con la palla per Malen, defilato però sul vertice corto dell'area di rigore, in due su di lui, attenzione però che serve su lei, al limite dell'area di rigore, palla che resta lì, fuori per Mancini, sulla destra per Molina, sempre solo Molina
0: per Cristante.

0: il tiro respinto. Conclusione di Hermoso. Hermoso ha fatto più gol all'Atalanta in carriera che non nel resto poi delle altre squadre, però qui Rassule il tentativo bloccato in due tempi da Carnesecchi. Buona posizione, palla fortunatamente centrale, bloccata in due tempi da Potere Nerazzurro, nulla di trascendentale, ma Sule aveva comunque trovato la porta.
1: Allora, io non so se fosse una strategia, un disegno tattico di Sarri, dove ha aspettato nel primo tempo la Roma, ha fatto sfogare la Roma, perché comunque sì, la Roma nel primo tempo correva molto, molto,
0: attenzione,
1: molto
0: intensamente. Chiede il cambio Kolasinac. Che zoppica e adesso viene accompagnato dal direttore di gara a bordo del campo. Probabilmente ci vorrà la sostituzione. La Roma ne fa due nel frattempo con, credo, Ghilardi, se non vedo errato.
1: Dovrebbe uscire Mancini, se non l'ho visto male.
0: Fuori Mancini, sì, e dentro Ghilardi.
1: Sì.
0: Che non è proprio un cambio, sì, abituale.
1: Poi fuori anche
0: Malen. No. E anche questa è una cosa particolare.
1: Io però a questo punto credo che sia una... E dentro Castro.
0: Credo che Gaspo è stato molto sveglio e reattivo. Cioè, ha visto la sua squadra in difficoltà, sì, e ha detto: forse sono spompi, magari sono stanchi o qualunque cosa, ma cambiano. Ha avuto coraggio di cambiare subito due senatori della squadra.
1: Sì, anche qui, però, guarda, la rimessa in gioco completamente sbagliata da parte di Molina, che non si intende col compagno. La rimette indietro.
0: Atalanta comunque in 10 uomini, perché ancora Kolasinac non è stato sostituito. No. E resta lì a bordo campo. Ora Dybala a cercare di controllare un pallone impossibile, palla sul fondo, nulla di fatto, però forse sarebbe il caso di accelerare la sostituzione con la Kolasinac a bordo campo che zoppica.
1: Non so se vuole, credo che chieda di rientrare. Comunque lancio lungo.
0: Ci prova a rientrare quando siamo al 63esimo, l'Atalanta è in vantaggio per 1-0 all'Olimpico con il gol di Ederson, che adesso ha trovato fiducia, palla sui piedi di De Ketelaere che si infila in un imbuto, la perde con Koné, qua invece doveva subito scaricare il pallone. Allora la Roma prova a ripartire nella metà campo nero-azzurra con il tentativo di sventagliata per Molina
1: sempre solo su questa fascia. Bello il controllo delle 20 giallo-rosso, palla indietro per Cristante per Koné, l'appoggio per Hermoso, Dica salito, palla dentro, attenzione il taglio,
0: e ancora Carnesecchi sul suo palo. Credo con il Dybala. Con il piede.
1: Su Castro, bella
0: su Castro,
1: la girata di Castro. Fai che forse ha preso il palo.
0: Palo esterno, vediamo un po' con Carnesecchi che dice: io non l'ho toccata. Palla sul palo esterno, sì. Palo esterno, vediamo. Di Castro che ha sterzato, è andato alla conclusione. Base del palo.
1: Base del palo pieno.
0: Sì. Sì.
1: Il destro violento di Castro raso terra,
0: poi con Carnesecchi che aveva allungato il compasso, poi dice non l'ho toccata e la palla è andata sulla base del palo. Ora il tentativo dell'Atalanta con Krstović in mezzo a quattro giocatori. Ancora Krstović che lotta.
1: Bravo.
0: La riconquista col fisico, la scarica per De Ketelaere, inventa Schärs il pallone per Elmas dall'altra parte, area di rigore, Elmas per Ederson dentro. Però ormai la Roma si è chiusa, può ripartire troppo. Adesso ha chiesto troppo, adesso prova a ripartire sulla... Elmas prova a sprecare il fallo, c'è Kolasinac, quindi arriva Kossonuk, allontana con decisione in zona Krstović che prova a lottare. No, non c'è nulla, anzi forse c'era addirittura norma del vantaggio con la Roma che riparte. Squadre allungate in questo momento,
1: squadre allungatissime con Molina, c'è libero Sule, preferisce servire invece Dybala, palla al piede.
0: Stanno per entrare Zaleski e Pasalic, intanto che la Roma attacca.
1: Servito Sule sulla sinistra, prova l'1-2 con Dybala, sbaglia il passaggio di ritorno il giocatore argentino della Roma. Palla indietro, ancora sui piedi di Carnesecchi, affrontato da Sule, il lancio lungo di Carnesecchi, siamo al 65esimo, Atalanta in vantaggio, 1-0 all'Olimpico sulla Roma, fallo conquistato dall'Atalanta, fallo
0: indica su Krstović che resta a terra, ma non è nulla di particolare. Ora i cambi di Sarri, doppio cambio, Pasalic e Zaleski con fuori Elmas, che secondo me ha fatto un ottimo secondo tempo in fase di ripiegamento, di fase difensiva, per cui rispetto all'insufficienza del primo, la sufficienza la guadagna grazie al secondo tempo, e fuori anche Samardžić e dentro Pasalic, che dà al centrocampo un po' più di muscolarità e un po' meno di qualità, però anche direi che si sono salvati con questa prima parte di secondo tempo. Siamo arrivati al 20esimo della ripresa all'Olimpico, Roma 0, Atalanta 1.

0: Un fallo Castro, sì, fallo, calcio di punizione in favore della Roma all'interno della propria tre quarti.
1: Fallo di Gaetano, altri cambi nella Roma, entra un difensore, Balerdi, l'ex Marsiglia, ed esce Ndicka.
0: Sì, Ndicka un po' quindi, in difficoltà in questa...
1: Ma io credo che sia, non so cosa abbia, cioè nella sistemazione dell'Atalanta in secondo tempo, sicuramente Krstović sta creando problemi alla Roma, sì. Anzi, se fosse anche più concreto sarebbe probabilmente, avremmo anche un gollettino in più. E quindi Gasp coraggiosamente cambia un po' tutto. Io non mi sarei aspettato questi cambi di Gasperini, però vede le difficoltà della squadra.
0: Sì. E ricordiamo poi comunque loro hanno la trasferta in Turchia, sì, contro il Fenerbahce, quindi probabilmente cerca anche di non spremere certi giocatori.
1: Considerate le tre partite in una settimana.
0: Esatto, per provare, insomma, ha comunque una bella panchina l'ingresso di Castro.
1: Attenzione alla Roma che adesso attacca con Molina.
0: Sempre solo da quel lato, continuo a dirlo, ma sul lato sinistro.
1: Sembra quasi una scelta quella di aspettare i giocatori, gli esterni giallorossi a ridosso del vertice.
0: Tempo, questa volta invece è Molina, sempre solo, anche in questa occasione. Guarda, prende palla, nessuno gli va incontro. Palla fuori.
1: Cristante.
0: Con il tacco di Castro dentro per il compagno. Palla fuori per Conea, a servire Castro che da due passi non riesce a girarsi, per fortuna un batti e ribatti
1: e alla fine
0: non si capisce, fallo.
1: Alla fine sarà calcio d'angolo, suppongo, credo che forse c'è stata una deviazione con una mano, ma nel traffico sia diventato una cosa impazzita, sia una conclusione,
0: sì,
1: non neanche sul braccio, sulla schiena forse, sì, addirittura
0: credo sul braccio, ma era proprio a coprirsi la faccia. Calcio
1: da
0: d'angolo
1: dietro,
0: comunque per la Roma, dalla destra della porta, difesa da Carnesecchi. La
1: attenzione,
0: Dybala, spiovente,
1: colpo
0: l'anticipo di
1: testa Bellanova.
0: Palla che resta lì, ancora Dybala. Dybala prova il gioco di gambe, prova ad andare sul fondo, converge, palla fuori, il cross teso dentro, non ci arriva più niente.
1: Ghilardi, ho visto, credo.
0: Ghilardi, palla che quindi si spegne sul fondo. Passano i minuti, intanto 22 al 90esimo, Atalanta in vantaggio 1-0.
1: Bisogna dire che la Roma ha esaurito le sostituzioni già al 68esimo minuto. Intanto l'arbitro Colombo va a richiamare Carnesecchi, che aveva cambiato pallone per andare al rinvio, e l'arbitro lo ha richiamato perché lo ha ritenuto un tentativo, insomma, di rallentare la ripresa del gioco e quindi di perdere tempo. 68 minuti e Gasp ha esaurito le 5 sostituzioni a sua disposizione. L'Atalanta se ne è giocate 3. Ora Krstović per De Ketelaere, che può andare verso dentro l'area di rigore. De Ketelaere 2 su di lui, prova a fare tutto da solo, niente. Poi riesce quantomeno a mettere la palla in fallo laterale, evitando il fallo di fondo e consentendo all'Atalanta di rimanere lì. Ma la sensazione è che l'Atalanta, con un po' più di concretezza lì davanti, possa rendersi pericolosa,
0: sì,
1: cosa che non è mai sembrata nel primo tempo, mentre invece magicamente nella ripresa è iniziata tutta un'altra partita.
0: Mentre sì, la Roma nel primo tempo è stata murata da un Carnesecchi sublime questa sera,
1: qui l'Atalanta non è neanche arrivata alle parti di Svila, a parte l'occasione di Corso.
0: Esatto, l'Atalanta nella ripresa ha sprecato 3 occasioni nettissime per raddoppiare. Questo insomma potrebbe essere un peccato, al momento non fa grossa differenza, ma speriamo che sia così anche al triplice fischio finale.
1: Attenzione Zaleski, un bel movimento dell'ex giocatore giallorosso. Zaleski prova a fare tutto da solo, arriva poi il piedone di Cristante a fermarlo dentro l'area di rigore. Ha chiesto un po' troppo Zaleski,
0: ha perso l'equilibrio nel finale, peccato perché aveva saltato anche l'ultimo difensore, a quel punto gli rimaneva solo da calciare verso Svilar, qui intanto un falletto di Ederson.
1: Nazionalità polacca per Zaleski, ma cresciuto a Tivoli e prodotto del settore giovanile della Roma. Intanto prova Molina, salta Kolasinac, poi torna molto bene
0: Gaetano
1: che evita anche il fallo laterale. Bene Gaetano in questo ripiegamento, poi però Zaleski non è così concreto, perde palla, Roma di nuovo in possesso nella metà campo nero-azzurra.
0: Atalanta che ora secondo me non deve fare l'errore di chiudersi all'indietro. È vero che le reti, la rete è nata su una bella azione di contropiede, attenzione qua, palla che resta lì per Sule, anticipato di un non nulla
1: da Kolasinac. Poi però Ederson si addormenta al limite dell'area di rigore, la palla ancora per la Roma che spinge forte con il cross in area di rigore, tentativo di testa bloccato da Carnesecchi, testa di Sule, centrale tra le braccia di Carnesecchi che va subito al rinvio.
0: Subito al rinvio davanti a cercare Krstović, sta giocando molto in contropiede l'Atalanta. È vero che il gol è nato da un'azione di contropiede, è vero che anche le altre occasioni sono nate da azioni di contropiede, però attenzione a non far risalire troppo la Roma, così come era stato

0: Nel primo tempo all'arrembaggio la Roma ora sulla destra per Molina, bello il controllo per Dybala, spazio il sinistro di Dybala,
1: largo,
0: c'era comunque arrivato ancora una volta Carnesecchi.
1: Carnesecchi
0: al momento è da 9, io sto guardando su Opta le pagelle momentanee, sì. Al momento Carnesecchi 9,
1: io lo prenderei a fantacalcio.
0: Sì, Carnesecchi sì. Nella Roma il voto più alto al momento è per Wesley, 8.1, però Carnesecchi 9.
1: Però nel secondo tempo è un po' sceso, devo dire, adesso invece dalla parte di Molina
0: Esatto,
1: l'apporto di Molina rispetto a Lulli è una partita che ha cambiato volto. Intanto attenzione con De Ketelaere, che ha commesso fallo su Hermoso, che resta l'ultimo baluardo della Roma. Intanto pronto, cambio nell'Atalanta, vediamo se 1-2
0: Colasina ci uscirà, credo.
1: Andiamo con Colasina che entra Zappa Costa,
0: sì Colasina per
1: Zappa Costa. E quindi cambia, probabilmente vediamo se cambia qualcosa, no, perché Zappa Costa rimane a sinistra, cambia niente. Credo Zappa Costa gioca a sinistra e Bellanova a destra, quindi non cambia nulla.
0: Problema per Colasina, che l'abbiamo vista prima sofferente, ha provato a continuare, ma evidentemente
1: ha fatto anche un buon salvataggio prima su Dybala, però si vedeva era stato anche saltato due volte, esatto. Rimanendo fermo sulle gambe.
0: Sarri vuole i giocatori al 100%. Attenzione ancora alla Roma che riparte con Dybala, serve sulla destra Molina.
1: Sì, sarà importante Zappa Costa appena entrato su Molina per contenerlo, visto che adesso ha preso decisamente in mano quella fascia. La Roma dall'altra parte con Wesley,
0: che era solo però fuori gioco. Fuori gioco?
1: Non ci crede. L'arbitro interrompe il gioco, si alza la bandierina.
0: Andiamo a rivedere
1: se si è rimasto lì oltre la linea. Sì, è rimasto oltre la linea.
0: Sì, oltre la linea, non di poco, anche se ci fosse addirittura luce tra lui e la linea di difesa dell'Atalanta. Poco importa, se non che siamo alla 73esimo con l'Atalanta in vantaggio 1-0 all'Olimpico sulla Roma.
1: Dopo 17 più recupero.
0: 17 più recupero dopo un primo tempo di enorme sofferenza. Il gol subito ad inizio ripresa di Ederson. Il lancio lungo ora a cercare Krstović,
1: che va giù nel contrasto con Hermoso. È una bella lotta quella di Krstović, adesso però con Hermoso.
0: Lancio lungo dall'altro lato a cercare Molina, bello l'anticipo di Zappa Costa, di testa, palla che finisce sui piedi
1: Zaleski
0: per Zappa Costa.
1: Zappa Costa per il pendolino di Sora per Zaleski, all'indietro per Gaetano, quindi l'apertura di Pasalic per Bellanova. L'Atalanta nella metà campo della Roma, di nuovo dal croato che tocca per De Ketelaere, all'indietro bene per Bellanova. Atalanta che manovra il pallone, poi Krstović e poi l'intercetto di Hermoso che mette palla in fallo laterale.
0: E sarà quindi rimesso in gioco con le mani per l'Atalanta, già effettuata con le mani. Dietro per Cotsonou, buona la partita anche del difensore dell'Atalanta. Lancio lungo di Gaetano, intercettato da un giocatore della Roma. Prova a ripartire la squadra di Gasperini, palla sui piedi di Dybala all'interno del cerchio di centrocampo, frena. Poi il passaggio per Sule. Trova sulla sinistra Wesley. Cerca lo spazio per il cross, l'effetto palla dentro per Cristante.
1: Sì, Cristante di testa che schiaccia il pallone, fortunatamente non trova la porta, palla lato, è arrivato prepotente dentro l'area di rigore a staccare in terzo tempo Cristante, che fortunatamente l'ha messa fuori di non moltissimo.
0: Anticipando tra l'altro
1: Dybala, che però forse non era
0: messo meglio
1: benissimo.
0: Cristante comunque, sì, era messo meglio Cristante, colpisce senza guardare la porta. E non la c'entra fortunatamente per l'Atalanta.
1: Che comunque la Roma da quando ha messo Hermoso centrale, togliendo Ndicka e Mancini, mettendo lui a comandare la difesa, ha ritrovato secondo me quell'assetto difensivo che era mancato.
0: Però Krstović, a differenza di Scamacca, ha vinto quasi tutti i duelli che si è trovato ad affrontare in questa ripresa sui lanci lunghi, prende il pallone e riesce spesso ad andare via. Scamacca ci è riuscito una volta solo, poi nelle altre aveva preso tanti colpi, tanti calci.
1: Nel gioco sporco Krstović ha dato sicuramente una grande mano, anche se ha avuto la palla del 2-0, è stato bravo in tutto fuorché nella conclusione finale, che è uscita di pochissimo a lato. Intanto c'è una rimessa laterale con la palla che sbatte involontariamente su Giampiero Gasperini. Di nuovo Roma in possesso di palla, siamo alla mezz'ora del secondo tempo all'Olimpico. Roma 0, Atalanta 1.

0: Ilardi, ora Cristante, altra bella occasione per la Roma, una grandissima incursione di Dybala, poi questo diagonale che ha tagliato tutta l'area, fortunatamente non c'è nessun giocatore della Roma pronto.
1: Era Bellanova allontanato, che ha fatto non è il primo salvataggio di Bellanova nella partita, intanto Deketelare adesso va vuoto su Koné, ancora Koné prova a farla passare, allontana Pasalic per Deketelare che è sicuramente un po' stanchino in questo finale, allontana il pallone verso Pasalic che la fa scorrere in qualche modo, vince il rimpallo, possibilità di contropiede, fa correre per Krstović, 3 contro 2, 3 difensori della Roma, 2 attaccanti dell'Atalanta. Krstović cosa fa? Decide di fare tutto lui. Perde però il dribbling con Hermoso che, ti ripeto, da quando è entrato secondo me ha dato una registrata alla difesa della Roma. E nel duello con Krstović che dominava con Dica e Mancini, adesso è Hermoso che è già la seconda volta che fa due grandi salvataggi con grande personalità.
0: Altra grande occasione sprecata questa per raddoppiare, però andava concretizzata meglio.
1: Almeno andare al tiro.
0: Esatto, almeno andare al tiro. Attenzione che al tiro prova ad andare ora su lei, siamo già dall'altro lato. Palla che resta lì con Wesley fuori per Dybala che con una girata riusciva a portare via il pallone a cercare di seguire Molina. Intercetta però Zappa Costa. Ancora il contrasto.
1: Qui Zappa Costa doveva scaricare il pallone prima, invece si è infilato in imbuto e l'ha persa. E quindi Roma di nuovo in possesso di palla con Koné che va da Wesley.
0: La Roma prova alla, dentro per Castro, il cross va di testa Scalvini, stop al centro area, un po' pericoloso. Comunque resta sui piedi di Zaleski. Lancio lungo
1: e ancora
0: sbagliato. Ancora lui. Sì,
1: sì, è molto.
0: Risorto in questa seconda parte del secondo tempo, che si era un po' spento nella
1: l'inserimento di Ghilardi accanto a lui sicuramente lo ha aiutato. Adesso vediamo Koné al limite dell'area di rigore, Koné muro nero azzurro, Koné la palla al limite per Ghilardi che tocca per Molina,
0: libero sempre sulla destra, va al cross Molina, morbido, Bellanova di testa, palla sul petto di Zaleski che si gira mettendo giù il pallone in mezzo all'area di rigore, rischia tanto il 59 dell'Atalanta. Qui ora è
1: Krstović
0: che però conquista un fallo, credo, forse
1: fallo laterale quantomeno, sicuramente questo è importante.
0: Pronto che sì, il grande ritorno,
1: ecco qua l'esordio in maglia nero-azzurra 9 anni dopo di Frank Essie, il presidente è tornato, the president is back.
0: Esce Ederson fino al momento
1: che chiede acqua,
0: fino a questo momento l'uomo partita suo, il gol al secondo minuto del primo tempo.
1: Ederson ha messo la firma su questa partita, il capitano dell'Atalanta. E vediamo quanto manca al termine, 12 minuti, 11 più recupero.
0: 11 più recupero che credo che in questa ripresa tra infortuni e sostituzioni prevedo almeno un 5-6 minuti di recupero finora, credo, perché comunque
1: rimessa laterale per l'Atalanta. Frank si prende il posto di Ederson.
0: Vediamo, sarà curioso vedere la vera condizione di Kessi in Serie A dopo qualche anno d'assenza in un campionato giocato sicuramente ad alti
1: intanto
0: ad
1: l'Atalanta altri. Impiega più di 5 secondi necessari per la rimessa e allora viene girata in favore della Roma e dunque subito giallorossi in possesso di palla con in questo momento Hermoso che va da Wesley
0: sulla fascia sinistra, Wesley affrontato da Bellanova che non lo presta, lo aspetta, preferisce quindi darla indietro per Hermoso. Ora palla sui piedi di Cristante.

0: c'è libero Sulè qui sulla destra, servito proprio davanti alla panchina di Gasperini, 1-2 per Sulè che riprende il pallone, entra in area di rigore con una finta, va Zappacosta in contrasto e mette il pallone in calcio d'angolo, forcing molto intenso della Roma in questo finale di partita con l'Atalanta in vantaggio, 1-0, scocca all'ottantesimo, battuto corto il corner, indietro per Sulè, il sinistro dentro, libera di testa.
1: Bella palla, mamma mia, esce sul fondo con Carnesecchi fermo tra i pali, il tentativo di testa credo di Ghilardi, ma una deviazione di un giocatore nerazzurro, ha alzato la palla campanile, palla non lontana dall'incrocio dei pali, Carnesecchi fermo, palla fortunatamente lontana dall'incrocio, ma
0: altro corner per la Roma, battuto Piovente a centrare rigore, resta lì il pallone, poi finisce su nel giocatore
1: che sì,
0: dell'Atalanta
1: che allontana e subisce fallo.
0: Subisce fallo, vabbè, decisivo è il primo intervento sì. di Kessié con Castro, che credo che lamenti un fallo di mano, tocco con la mano, forse proprio da parte di Kessié, ma l'arbitro dice che è tutto regolare, andiamo a rivedere. No, Cossonou. Era Cossonou, effettivamente colpisce il braccio, però braccio, no, la coscia.
1: Forse la coscia.
0: La coscia,
1: forse.
0: La coscia, e poi lui muove il braccio per inerzia, ma il pallone finisce sulla coscia. Comunque le braccia nettamente attaccate al
1: sì.
0: corpo. Quindi,
1: forse ha cercato di tirare via il braccio col pallone che è finito più sulla coscia che non.
0: Può essere. Intanto Ederson 10,5 km.
1: Ecco perché. E Gaetano 10 km, che sì, per sì. essere un geometra del centrocampo non è poco. Intanto Kessié che però non riesce a far filtrare un pallone per decetelare possibilità per la Roma con Carnesecchi che esce dall'area di rigore, spazza il pallone in tribuna a Montemario. Sì,
0: il
1: esatto.
0: pallone è andato a Latina, neanche a Montemario, si è uscito dallo stadio, infatti sostituito. È subito rimesso in gioco dalla Roma, 81:40, Roma 0, Atalanta 1, Molina sulla fascia destra.
1: Anticipo di Zappacosta che prova a ribaltare l'azione in favore dell'Atalanta, prova ad andare via in velocità, Cristante ne ha di più, Zappacosta che va, Cristante lo tiene, poi cerca di resistere, ancora Zappacosta in area, ancora Zappacosta, non lo aiuta nessuno, tocca all'indietro per Zaleschi e quindi fa respirare l'Atalanta, che sì per lo scambio con Gaetano, quindi Zaleschi, adesso l'Atalanta fa passare anche i secondi, cercando di aspettando il pressing della Roma
0: che non c'è.
1: Zaleschi all'indietro addirittura da Carnesecchi addirittura.
0: Questo però è un peccato, questo però è un peccato perché dà la possibilità alla Roma
1: di risalire.
0: Esatto, di rischiarsi, era tutta schiacciata dietro. Siamo all'82esimo, 8 al 90esimo, più recupero con l'Atalanta in vantaggio 1-0.
1: Bella nova per Scalvini. Scalvini per viene incontro giocatore nero-azzurro, l'arbitro norma del vantaggio, quindi Kessié che può aprire, morbido per decetelare, troppo morbido, si inserisce il solito Hermoso che però mette il pallone in fallo laterale, rimessa Atalanta che respira, mancano 7 minuti al termine più recupero.
0: Palla già rimessa in gioco sui piedi di decetelare,
1: che caracolla. Bella palla per la corsa di Bellanova che sprinta con Wesley. Il contrasto, l'ultimo tocco secondo me di Bellanova, quindi sarà rinvio dal fondo. Bellanova probabilmente non voleva un eventuale fallo magari.
0: O forse il corner. Andiamo a vedere. Stai scherzando, dice all'arbitro, ma sei serio? Stai scherzando?
1: Ammonito Bellanova per proteste nei confronti dell'assistente dopo il contrasto con Wesley.
0: Non lo so, non sono d'accordo perché non era neanche una protesta così esagerata, così.
1: Ma poi visto il metro della partita.
0: Esatto, cioè forse credo sia il primo ammonito non dalla panchina del match.
1: Sì,
0: se non
1: credo
0: ricordo
1: di sì.
0: male, sì, dovrebbe essere.
1: Non l'abbiamo rivisto, tra l'altro, col monitor.
0: Sì, il primo ammonito della partita che non siano gli allenatori.
1: All'83esimo,
0: perché ricordiamo insomma le ammonizioni per Gasperini e Sarri. Prova la Roma a cercare il pareggio con l'Atalanta in vantaggio 1-0 all'84esimo all'Olimpico di Roma in questa terza giornata. Due squadre che erano fino all'inizio di questa partita a punteggio pieno, due vittorie per entrambe nelle prime due partite di campionato, strabordanti quelle della Roma, più sofferte quelle dell'Atalanta, ma alla fine non importa come vinci, i punti sono sempre tre, con la Roma un po' stanca in questo finale.
1: Sì, devo dire che
0: Wesley zoppica vistosamente.
1: Anche Dybala mi è sembrato che abbia accusato qualcosina. Rinvio da parte di Carnesecchi a cercare Krstovic, che in qualche modo stoppa il pallone nel traffico in mezzo al campo. Si lotta. Vediamo la decisione di Colombo su una palla che va in fallo laterale, rimessa per l'Atalanta. Poteva starci forse un calcio di punizione per la Roma, ma l'arbitro lascia giocare.
0: Ha lasciato correre
1: la rimessa,
0: molto questa
1: sì.
0: sera l'arbitro. Non
1: ci dobbiamo forse un po' abituare ancora a tutta questa serie di contrasti con mancati
0: dura,
1: fischi. Esatto. Ora vediamo Krstovic che prova a resistere a Hermoso.

0: che gli porta, si porta a casa la maglia, poi alla quarta volta che lo fa tutto regolare. Nel mio calcio questo era fallo, ma comunque l'arbitro lo lascia giocare. Ora Sussulè esce Scalvini e gli tocca palla in fallo laterale.
1: Fallo laterale. Bravo Scalvini, bell'intervento, accentua la caduta. Sulle forse cercava un fallo che non c'è stato. Ancora la Roma,
0: 5 minuti al termine, intanto
1: Cristante affrontato da Kessié sulla destra per Sulle, spazio Sulle, si accentra, non trova spazio indietro ancora per Cristante al centro del campo, dall'altro lato per Wesley, Cermuso libero, viene servito, lo affronta Bellanova, indietro ancora per Wesley, il cross lungo finisce sulle, tra le mani di Karnesek in presa sicura,
0: che appoggia subito il pallone per Zappacosta che va al lancio lungo verso Krstovic, poi lotta Kessié commettendo fallo, calcio di punizione.
1: Non era fallo su Dybala, che sì, un po' lento, le prime impressioni, un po' lento, un po' poco preciso, due passaggi sbagliati,
0: diciamo
1: prima
0: un po' arrugginito, visto
1: arrugginito
0: così, ecco,
1: non me ne vogliono, io non so se sono le immagini che ci arrivano, la maglia di una taglia sbagliata, mi sembra anche un po' leggermente sovrappeso.
0: Così sembra bello bello stagno.
1: Magari è solo un'impressione visiva.
0: Ghilardi per lo scambio con Molina, ancora Cristante per Sulle.
1: Palla dentro per Molina, il cross rasoterra intercettato da un difensore dell'Atalanta, prova a uscire qui con Cristante che secondo me fa fallo sul giocatore dell'Atalanta, no, per l'arbitro tutto regolare, tiene il pallone Cristante, palla morbida in avanti per Molina, bello lo stop del 20 della Roma, indietro per Sulle, vertice sinistro, l'area di rigore, prova ad accentrarsi Sulle, non trova spazio, dall'altro lato per Wesley, altro vertice, il cross dentro, il colpo di testa di un giocatore della Roma con la palla che resta lì, Molina poi prova a calciare, sbaglia, colpisce Dybala e il pallone
0: non
1: finisce.
0: Non so se era un tiro o un cross,
1: secondo me era un tiro che ha preso male il pallone.
0: Intanto Karnesek prova a sorprendere la difesa della Roma lanciando verso De Ketelare, che sul quale però perde il contrasto con credo Ghilardi, non lo so, ha fatto una bellissima chiusura per il difensore della Roma, poi Sulle conclusione a giro lontano dalla porta di Karnesek, lontano dalla porta di Karnesek. 3 minuti al termine più recupero, siamo all'87esimo, Roma 0, Atalanta 1.
1: Vediamo se resiste la tecnica, la tattica.
0: Puoi
1: di
0: chiamarlo il bunker.
1: Non è stato
0: più nel primo tempo.
1: Nel primo tempo un bunker proprio di quelli atomici.
0: Vecchia maniera.
1: Esatto. Nel secondo tempo invece sono una muraglia con ampi spazi. Attenzione però alla Roma che prova con Castro, che prova il taglio dentro, intercettato, palla in fallo laterale, corre lo stesso Castro a impossessarsi del pallone, rimetterlo in gioco con le mani, qui ci sarebbe da rivedere la posizione perché l'ha battuta 10-15 metri indietro rispetto a dove è uscita, ma poco importa, con Cristante c'è sempre libero Molina sulla destra, prende il pallone, va al cross, Molina teso, bello il colpo di testa,
0: la traversa di Castro.
1: Un palo e una traversa per l'ex attaccante del Bologna,
0: che tra l'altro specialista in gol all'Atalanta, ha preso un palo e adesso di testa ha scheggiato la parte alta della traversa.
1: Sì.
0: A Karnesek immobile, quindi
1: vabbè, non è che può prenderle.
0: Se non avesse preso la traversa
1: punto,
0: sarebbe entrato.
1: A questo punto Karnesek secondo me meriterebbe anche una grande occasione in nazionale, per quanto ho fatto io. Adesso Donnarumma ultimamente non l'ho visto giocare, ma Karnesek sì. Attenzione comunque alla Roma con Dybala. 1-2 con Castro, Dybala, altra parata di Karnesek, altro tiro,
0: Karnesek che salva su Wesley.
1: Doppia parata di Karnesek.
0: Di cui la seconda, secondo me, mentre cadeva, di una difficoltà pazzesca.
1: Karnesek stasera deve prendere man of the match, il pallone, perché come se avesse fatto una tripleta, quindi si deve portare.
0: Ha salvato sul primo, ma sulla seconda mentre cadeva, forse un po' più fotografica la seconda.
1: Ma la prima.
0: Però la prima buona, ma questa seconda sì. Poi
1: la seconda su deviazione, palla deviata anche da Bellanova. Il tiro era stato leggermente deviato da Bellanova che gli ha spostato il pallone.
0: Un minuto al termine, 89esimo, Atalanta in sofferenza.
1: Il corner per la Roma, palla dentro, Hermoso di testa, c'è il gol.
0: Vabbè, meritato, alla fine poi è sempre Hermoso, te avevo detto, che segna l'Atalanta e quindi alla fin dei conti non si può dire nulla, all'89esimo il gol di Hermoso di testa sugli sviluppi del calcio d'angolo con la parabola, tra l'altro beffarda, perché a pallonetto con sul palo più lontano.
1: L'aveva intuita Karnesek, ma nulla poteva questa volta perché insomma Adesso andiamo a rivedere se c'è stata anche una deviazione, se è tutto regolare, però insomma sembrerebbe di sì. Hermoso fa segno anche all'arbitro, il tempo che sta perdendo l'Atalanta per rimettere in gioco, mentre Hermoso incita tutto lo stadio per spingere la Roma.
0: Bene, negli ultimi minuti sono traversa, doppia parata di esatto. Carmesecchi, non Palo, si può dire che sia trovato. Colpo di testa di Hermoso completamente solo.
1: Però,
0: e che, poi l'ha lasciata Carmesecchi quasi convinto che il pallone no, però ha preso una traiettoria incredibile.
1: Sì.
0: Ora rinvio da parte di Zappacosta, quindi Krstović che va a lottare.
1: Perdonami, stavo guardando al volo le statistiche. I tiri della Roma sono 35.
0: Sì, non c'è
1: 9 in porta, 6 tiri totali dell'Atalanta, con quelle tre grandi occasioni per raddoppiare dopo il vantaggio. 5 minuti di recupero intanto.
0: 5 minuti di recupero, diciamo che l'1-1 ci sta benissimo. Certo, a 89esimo, insomma, avevamo anche un po' cullato l'idea che si potesse portare a casa qualcosa in più. Attenzione alla Roma con Molina.
1: Con palla davanti per Sule, che apre sulla sinistra per Hermoso, che si è fatto 30 metri di gran lena al 91esimo. Ancora Hermoso, limite l'area fuori per Conè. Cerca lo spazio, non lo trova sulla sinistra per Wesley. Il cross dentro per Sule, che da due passi calcia fuori.
0: Sì, non trova la porta Molina, forse?
1: No, Sule.
0: Ma proprio Sule, mamma mia.
1: Sule.
0: Sul secondo palo. Sì, Molina era dietro.
1: Sule. Prima deviazione
0: col
1: di Dybala,
0: sinistro, sì,
1: e poi per Sule che da due passi non c'entra fortunatamente la porta. Ci crede la Roma, però, e che continua a spingere, non sta contenta del pareggio la squadra di Gasperini. 4 al termine dei 5 di recupero. Hermoso, il controllo si gira. Cristante dentro per Dybala, il sinistro che va a sbattere su
0: un compagno, Hermoso, forse addirittura
1: Hermoso, Castro.
0: Comunque la partita veramente l'ha cambiata Gasperini, togliendo Ndicka e secondo me togliendo Ndicka e Mancini in difficoltà con e mettendo Hermoso lì in quella posizione. Da lì in avanti Atalanta non è più riuscita con lo stesso Krstović a rendersi così pericolosa come aveva fatto. Attenzione alla Roma ora con un rinvio di Carnesecchi non preciso. Molina con
1: Castro dal limite, prova a centrarsi, il destro di Castro fuori di un niente, c'era arrivato però questa volta Carnesecchi.
0: Speriamo che la partita finisca presto, mancano 3 minuti e mezzo al termine.
1: Andiamo a rivedere qui da dietro la porta con Castro che si accentra
0: sul palo più lontano. Sì, la palla non esce di molto, la palla non esce di molto. Conclusione di Castro a giro che non trova la porta. Intanto rivediamo il gol completamente solo Hermoso. Qui l'errore sicuramente del piazzamento alla difesa nero-azzurra, completamente solo.
1: Poi fortunata anche la parabola perché gli si alza e insomma prende proprio l'angolino basso della porta di Carnesecchi. Ora il lancio lungo per Krstović sulla bandierina del corner, perde il pallone.
0: Si arrabbia con i compagni che non hanno creduto nella sua possibilità di recuperare palla. 2 minuti e mezzo al termine, 1-1 all'Olimpico tra Roma e Atalanta, con la Roma che spinge forte alla caccia della vittoria. Conè
1: sul lato sinistro, Conè dentro per Castro per Dybala, c'è libero sulle tre aree di rigore, la finta per mettere il pallone sul sinistro, il gol di Sule, incredibile.
0: In 2 minuti e mezzo la Roma
1: l'ha ribaltata,
0: ma negli ultimi 10 minuti bisogna dire la verità che l'Atalanta ha riperso campo come era stato all'inizio, ha riperso campo in maniera clamorosa. Bisogna dire che ogni azione della Roma è diventata un'occasione da rete,
1: è vero.
0: Che non succedeva e non è successo per mezz'ora del secondo tempo. Nella ripresa invece ogni azione è diventata un tiro in porta.
1: È diventata pericolosa, una traversa, un palo, e insomma Atalanta che ha il rammarico di quelle tre occasioni, quei tre contropiedi sfruttati malissimo. Se fosse riuscito a concretizzarlo, mettevi il match sul 2-0, diventava più difficile.
0: Però gli ultimi 10 minuti sono stati
1: un merito della Roma di avere continuato imperterrita testa bassa a cercare la via del gol e anche dopo il pareggio avere continuato a spingere per cercare il gol vittoria. Qui
0: dalla panchina ha trovato qualcosa in più l'Atalanta, ha trovato Krstović e non molto altro. Invece la Roma ha trovato gli inserimenti di Molina che è diventato il Wesley del primo tempo.
1: Anche Sule ha fatto bene.
0: Sule ha fatto
1: e posso
0: bene.
1: Dire una cosa, secondo me è azzardato mettere in campo che sì, perché io non me ne vogliate, ma da quel momento lì secondo me l'Atalanta ha giocato con un uomo in meno, lento, impreciso. È un po' fuori anche dagli schemi, forse l'aveva sentita già chiusa la partita Sarri.
0: Non lo so, era un momento in cui sembrava che la Roma onestamente non avesse più energie e non ci credesse più. C'è stato un momento in cui però negli ultimi 10 minuti dall'80esimo credo che anche guardando la cronaca sia un'occasione dietro l'altra.
1: Sì, guarda, andiamo a rivedere le statistiche, l'avevo detto poc'anzi, stavo stavo guardando, ha fatto 39 tiri la Roma, sì. 40 tiri in una partita è raro da vedere, cioè, sì, sì. Si vede, neanche il Paris Saint Germain tira 40 volte. 6 tiri totali dell'Atalanta, di cui 2 in porta, 10 tiri in porta della Roma, cioè il 20% di realizzazione su 10 tiri, non è male.
0: 30 secondi al termine, più qualcosa ancora di recupero, credo, con l'Atalanta che prova a spingere nella metà campo giallorossa con Bellanova, Pasalic ancora per De Ketelaere. Vediamo se c'è l'opportunità di costruire un'ultima azione d'attacco, la palla dentro in area di rigore, poi allontanata di nuovo con l'Atalanta in possesso di palla con Zappacosta per Zaleski, Zaleski che può andare a puntare, due su di lui, Zaleski per Zappacosta, il cross, secondo palo a cercare la torre di Pasalic che viene anticipato in fallo laterale.
1: Wesley veramente al 95esimo coi crampi riesce ad anticipare, a mettere ancora la sua, prova a chiudere davanti l'Atalanta, a cercare un pareggio, va Bellanova con le mani, credo che farà una rimessa molto lunga,
0: sì,
1: prende la lunga rincorsa direttamente in area di rigore
0: a cercare Scalvini che l'alza a Campanile, De Ketelaere prova a prolungarla, è in
1: fuori gioco
0: tra l'altro, e quindi sarà rinvio per la Roma e sembra finita qui purtroppo, con beffa per Atalanta che le altre partite le aveva
1: rischiato
0: vinte.
1: Di vincerla, siamo sinceri, Matteo, abbiamo visto una partita stasera,
0: io ero convinto fino a 10 minuti dalla fine che potesse vincerla, potesse perché mi sembrava fosse cambiata l'inerzia,
1: sì,
0: poi però gli ultimi 10 minuti sono diventati
1: veramente
0: un assalto a forte pace,
1: esattamente, però insomma diciamo anche una cosa, ci sta a perdere con questa sì. Roma, perché è una Roma veramente sulla cresta dell'onda in questo inizio di campionato, anche stasera nel primo tempo la Roma meritava di chiudere sul 2-0, parliamoci chiaro, poi nasce quel gol di Ederson all'inizio, ripresa, da lì ha avuto poi altre 2-3 occasioni veramente pericolose che ha sfruttato malissimo, va detto, sì. Questo va riconosciuto, sì, sì. Poi ci sai che lui, cioè non è...
0: sarebbe stato un po' troppo probabilmente, ora vediamo che vediamo Cossonou per Scalvini, siamo negli ultimi secondi di partita, 96-30, Zappacosta per Scalvini e finisce qui, non c'è tempo per buttare dentro il pallone. Finisce con la vittoria della Roma per 2-1, meritata, assolutamente meritata nei numeri, ma fino a 10 minuti dalla fine abbastanza impensabile, mentre Kolasinac va a lamentarsi con il direttore di gara, mentre
1: mi fa vedere il cartellino rosso Zappacosta, non gliel'ha estratto, ma Zappacosta si stava lamentando con l'arbitro, l'arbitro ha aperto il taschino e gli indicava il cartellino rosso come per dire se continui lo tiro fuori.
0: Non lo so, beffa per come è arrivato il gol alla fine.
1: Ci ha creduto di più la Roma non l'ha mai mollato.
0: Quando sembrava morta la Roma poi invece ha tirato fuori gli ultimi 10 minuti mettendo Hermoso a fare l'attaccante, ci ha creato
1: anche Castro, sì, sì. Quando è entrato fresco, volenteroso, voglioso di fare
0: i cambi l'hanno sistemata, sì, sì, sì. I cambi l'hanno sistemata e onestamente nei numeri non c'è nulla da dire, tanto proteste dell'Atalanta col direttore di gara Colombo di Como, sarebbe anche De Ketelaere, adesso sarei curioso di capire qual è l'episodio in particolare che viene
1: con le mani, non capisco. Tanto c'è, vedi, arriva il rosso, gliel'aveva detto Cristo.
0: Ah, Gaetano?
1: Non credo, non era Cristovic.
0: Credo Gaetano.
1: Gaetano. Bah. Non si capisce il perché, credo abbia detto qualcosa, perché comunque era nei pressi dell'arbitro. Partita finita, mostrato il rosso a Gaetano.
0: Non so, forse volevano ancora 30 secondi, un minuto di recupero,
1: ma
0: magari penso
1: che...
0: prolungare, però non lo so, però grande rabbia per come è arrivata la sconfitta, però insomma l'Atalanta aveva vinto l'ultima partita col Bologna in zona Cesarini e stasera la perde in zona Cesarini quando stava per vincerla, all'89esimo ha preso gol dell'1-1, poi al 92esimo il gol della sconfitta. Ripeto, è una partita che ha avuto più partite dentro, primo tempo 0-0 sembrava un miracolo, poi il gol di Ederson dopo 2 minuti
1: sembrava più di un miracolo, sì, per quanto visto,
0: poi invece è venuta fuori l'Atalanta, la Roma sembrava cotta, poi però coi cambi negli ultimi 10 minuti è diventata un rullo compressore, un'occasione dietro l'altra, parate di Carnesecchi, 2 pali e poi alla fine l'Atalanta ha barcollato e poi è caduta.
1: Però diciamo che
0: qualcosa si è visto.
1: Se qualcosa si è visto, se l'Atalanta è riuscita comunque a tenere a testa e a mettere in difficoltà anche questa Roma, fa ben sperare per il proseguio del campionato, anche perché altre squadre hanno poi impegni europei che cominciano già questa settimana. L'Atalanta fino al 15 ottobre può concentrarsi solo sul campionato. L'appuntamento è a sabato prossimo a Bergamo.
0: Atalanta-Cagliari.
1: Atalanta-Cagliari, che almeno sulla carta dovrebbe essere una partita molto più abbordabile.
0: Ci aspettiamo di vedere anche la fase di possesso dell'Atalanta.
1: Speriamo, insomma,
0: cosa che è mancata questa sera.
1: Qualcosa di più entusiasmante.
0: È tutto, grazie ad Andrea Salvati.
1: Grazie a Matteo De Santis. Come detto, ci sentiamo sabato sera per Atalanta Cagliari.
0: Grazie. Buona serata a tutti.
1: Alla prossima.

0: Energia Radio.
1: Buonasera da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Traffico regolare in questo momento su tutta la rete. Vi ricordo che sulla A7 Serravalle Genova fino alle 6 di domani mattina resterà chiuso per programmati lavori di ammodernamento il tratto tra Genova Bolzaneto e il bivio con la A12 Genova Sestri Levante in direzione proprio del capoluogo ligure. Con questo da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Prossimi aggiornamenti tra circa 15 minuti. Fate buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole in questo momento lungo tutta la rete gestita. Nessun disagio per chi è in viaggio. Vi ricordo che in Autosole fino alle 6 di mattina resterà chiuso per programmati lavori di ammodernamento il tratto tra Sasso Marconi ed il bivio con il raccordo di Casalecchio in direzione di Bologna. Con questo da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Prossimi aggiornamenti tra circa un quarto d'ora. Guidate con prudenza e buon viaggio.

0: via radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia, traffico regolare su tutta la rete, registriamo un'unica eccezione sul raccordo Piacenza Sud A21 dove segnaliamo coda per un incidente tra un'auto ed un mezzo pesante tra la fine complanare di Piacenza Sud e il bivio con l'A21 in direzione di Milano. Sul posto operano tutti i mezzi di soccorso. Con questo da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto e allora guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Circolazione scorrevole su tutta la rete, nessun disagio per chi è in viaggio. Vi ricordo che in autosole fino alle 6 di mattina resterà chiuso per programmati lavori di ammodernamento il tratto tra Sasso Marconi ed il bivio con il raccordo di Casalecchio in direzione di Bologna. Con questo da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Prossimi aggiornamenti con le principali notizie di traffico tra circa un quarto d'ora. Fate buon viaggio.

ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Pia Radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Traffico regolare sulla rete, nessun disagio per chi è in viaggio da nord a sud del paese. Prestate però maggiore prudenza alla guida sulla 27 Venezia Belluno, considerato il forte vento tra Vittorio Veneto Sud e Belluno. Cautela dunque in uscita dalle gallerie e in prossimità di ponti e viadotti. Prima di salutarvi vi ricordo inoltre di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. È tutto.

0: Pia Radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Traffico regolare sulla rete, fa eccezione la A12 Genova Sestri Levante, dove segnaliamo coda per traffico intenso tra il bivio con la A7 Milano Genova e Genova Est verso Genova. Prima di chiudere vi ricordo inoltre che in prossimità di un cantiere è davvero importante prestare la massima attenzione alla segnaletica e rispettare così sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Con questo è tutto.

come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: via radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Traffico regolare su tutta la rete. Vi ricordo dunque che sulla 1 Milano-Napoli fino alle 6 del mattino resterà chiuso per programmati lavori di ammodernamento il tratto tra Sasso Marconi ed il bivio con il raccordo di Casalecchio in direzione di Bologna. Con questo da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Prossimi aggiornamenti con le principali notizie di traffico tra circa un quarto d'ora. Fate buon viaggio.

più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Buona nottata da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia, traffico regolare sulla rete. Vi ricordo dunque che sulla A7 Milano-Genova fino alle 6 di mattina resterà chiuso per programmati lavori di ammodernamento il tratto tra Genova-Bolzaneto ed il bivio con la A12 Genova-Sestri Levante in direzione di Genova. Con questo da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, vi ricordo di allacciare sempre le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori. Buon viaggio!

0: Energia Radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Diego e Autostrade per l'Italia. Traffico regolare su tutta la rete da nord a sud del paese. Vi invitiamo esclusivamente a prestare maggiore prudenza alla guida in A27 Venezia-Belluno, considerato il forte vento tra Vittorio Veneto Sud e Belluno. Cautela dunque in uscita dalle gallerie e in prossimità di ponti e viadotti. Prima di salutarvi vi ricordo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. È tutto.

come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.